Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non

0: muori.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Attrice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia,

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le

che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare, e prendo gocce per dormire solo per poter sognare.

posso. Sento papà che mi chiama da di là. Ed io so solo dire, sono qua.

0: musica c'è, Madonna Santa.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Pronto, ciao, sono al mascherone, raggiungimi, vieni per un aperitivo.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Se tu non torni.

essere liberi. Oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno. Dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

svegliarsi presto la mattina. No, col sole che sta faccia azzurra tu. E sei partita da mesi, da me mica ci passi mai. Sarà per colpa della fede.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Mentre lungo i ponti

0: chiami.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi. Il Vangelo di oggi ci suggerisce di celebrare questa messa per promuovere la giustizia. Ecco le lodi del giovedì della terza settimana, pagina 458. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia. Per la sua bontà misericordiosa, il Signore ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici.
0: Di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per la sua bontà misericordiosa, il Signore ci ha visitato nella casa di Davide, suo servo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio eterno, che dirigi il corso dei tempi con provvidenza misteriosa e mirabile e con il tuo spirito sai rinnovare la faccia della terra, infondi nel nostro cuore l'amore per la vera giustizia e spronaci a lavorare con lealtà e rettitudine alla costruzione di un mondo più abitabile e più umano. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte.
1: Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce pian piano le pecore madre. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza? Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Signore nostro viene con potenza e con braccio forte. Il Dio parlava ad una colonna di nubi ed essi obbedivano ai Suoi comandi. Il Signore regna, tremino i popoli, siede sui cherubini, si scuote la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
1: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
0: Re potente che ami la giustizia,

0: Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Dio parlava ad una colonna di nubi, ed essi obbedivano ai suoi comandi. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rab e Babilonia, fra quelli che mi conosco, ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in esso, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Inno.

prudente casta sia la nostra lingua, ogni litigio abborra, lucidi e penetranti gli occhi vedano,

0: E quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. La nostra voce esprima con gioia a Cristo l'amore della sua Chiesa.
1: Gesù, che hai potere di sottomettere a te tutte le cose, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Salvatore, che aspettiamo con fiducia dal cielo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Sposo, che hai amato la Chiesa e hai dato te stesso per lei, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Capo dal quale tutto il corpo riceve la forza di crescere, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che trasfigurerai il nostro misero corpo per conformarlo al tuo corpo glorioso, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del secondo libro delle Cronache. In quei giorni Ezechia mandò messaggeri per tutto Israele e Giuda, e scrisse anche lettere a Efraim e a Manasse per convocare tutti nel Tempio del Signore a Gerusalemme a celebrare la Pasqua per il Signore, Dio di Israele. Il re, i capi e tutta l'assemblea di Gerusalemme decisero di celebrare la Pasqua nel secondo mese. Infatti, non avevano potuto celebrarla nel tempo fissato perché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente e il popolo

0: non si era radunato a Gerusalemme. La proposta piacque al re e a tutta l'assemblea. Stabilirono di proclamare con bando in tutto Israele, da Bersabea a Dan, che tutti venissero a celebrare a Gerusalemme la Pasqua per il Signore, Dio di Israele, perché molti non avevano osservato le norme prescritte. I corrieri passarono di città in città nel territorio di Efraim e di Manasse, fino a Zabulon, ma la gente li derideva e si faceva beffe di loro. Solo alcuni di Aser, di Manasse e di Zabulon si umiliarono e vennero a Gerusalemme. In Giuda invece si manifestò la mano di Dio e generò negli uomini un cuore concorde per eseguire il comando del re e dei capi secondo la parola del Signore. Si riunì a Gerusalemme una grande folla per celebrare la festa degli azimi nel secondo mese. Fu un'assemblea molto numerosa. Essi immolarono la Pasqua il 14 del secondo mese. I sacerdoti e i leviti, pieni di vergogna, si santificarono e quindi portarono gli olocausti nel Tempio del Signore. Occuparono il proprio posto secondo le regole fissate per loro nella legge di Mosè, uomo di Dio. I sacerdoti facevano aspersioni con il sangue che ricevevano dalle mani dei leviti, perché molti dell'assemblea non si erano santificati. I leviti si occupavano dell'uccisione degli agnelli pasquali, per quanti non erano puri, per consacrarli al Signore. In realtà, la maggioranza della gente, fra cui molti provenienti da Efraim, da Manasse, da Issacar e da Zabulon, non si era purificata. Mangiarono la Pasqua senza fare quanto è prescritto. Ezechia pregò per loro: «Il Signore, che è buono, liberi dalla colpa chiunque abbia il cuore disposto a cercare Dio, ossia il Signore Dio dei suoi padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario». Il Signore esaudì Ezechia e risparmiò il popolo. Gli israeliti che si trovavano a Gerusalemme celebrarono la festa degli azimi per 7 giorni con grande gioia, mentre i sacerdoti e i leviti lodavano ogni giorno il Signore, suonando con tutte le forze per il Signore. Ezechia parlò al cuore di tutti i leviti che avevano dimostrato grande avvedutezza nei riguardi del Signore. Per 7 giorni parteciparono al banchetto solenne, offrirono sacrifici di comunione e lodarono il Signore, Dio dei loro padri. Tutta l'assemblea decise di festeggiare altri 7 giorni. Così passarono ancora 7 giorni di gioia. Ci fu una gioia straordinaria a Gerusalemme, perché dal tempo di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, non c'era mai stata una cosa simile a Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si levarono a benedire il popolo. La loro voce fu ascoltata e la loro preghiera raggiunse la sua santa dimora nel cielo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Beato chi cammina nella legge del Signore.
1: Beato chi cammina nella legge del Signore.
2: Signore, il re gioisce della tua potenza. Quanto esulta per la tua vittoria. Hai esaudito il desiderio del suo cuore, non hai respinto la richiesta delle sue labbra.
1: Beato chi cammina nella legge del Signore.
2: Gli viene incontro con larghe benedizioni, gli pone sul capo una corona di oro puro. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno per sempre.
1: Beato chi cammina nella legge del Signore.
2: Grande è la sua gloria per la tua vittoria, lo ricopri di maestà e di onore, poiché gli accordi benedizioni per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
1: Beato chi cammina nella

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo uno della folla disse al Signore Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse. Demolirò i miei magazzini, ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Stiamo leggendo il libro delle cronache. Ecco, già ieri abbiamo ascoltato la presentazione di questo re molto religioso, Ezechia, che ha riportato a Gerusalemme tutte le belle usanze che erano state abbandonate. E la lettura di oggi ci ha ricordato appunto l'istituzione, la ripresa della celebrazione della Pasqua. Il re Ezechia volle appunto che si ritornasse a celebrare la Pasqua. Pasqua vuol dire passaggio. Noi celebriamo la Pasqua di Gesù morto e risorto, ma è logico che al tempo di Ezechia, 9 secoli prima di Gesù, la Pasqua che veniva celebrata ricordava il passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla libertà della terra promessa, il passaggio attraverso il Mar Rosso, che quella è stata una Pasqua, un passaggio di una condizione di vita in terra di schiavitù alla terra promessa, una condizione di vita libera. Ecco, questa era la Pasqua che veniva ricordata, il passaggio dalla schiavitù alla libertà, alla terra promessa. E viene ricordato un po' tutto quello che veniva compiuto nel rito della Pasqua, l'uccisione di questi agnelli sacrificati, offerti a Dio. Poi tutto questo è logico, è stato superato con l'offerta di Gesù, il vero agnello che si offre a Lui, al Padre, per la nostra salvezza. La vera Pasqua è la Pasqua di Gesù che si immola sulla croce per noi, in sacrificio, per nostro amore, per la nostra salvezza. Ecco, il brano di Vangelo ci ricorda questo episodio di questi due, possiamo dire, che litigano, due fratelli che litigano per l'eredità, cosa molto frequente, molto comune. Di a mio fratello, ecco, che divida con me l'eredità, causa davvero di tanti litigi, di tante discordie, di tante separazioni. L'eredità, il possedere, l'avere. E Gesù ricorda questa parabola di questo uomo che aveva fatto un raccolto straordinario, abbondante, pensa di sistemare tutto e poi, anima mia, mangia, bevi, divertiti, hai da parte tante di quei beni, non devi preoccuparti di nulla. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Mi ricordo le parole di Papa Francesco che diceva: il sudario non ha le tasche, non si porta via nulla. Noi siamo tentati di possedere, di avere, di trovare nelle cose, nelle ricchezze quasi una sicurezza, ma evidentemente sono cose che passano, tutto passa, e dobbiamo invece accumulare tesori ben diversi. E ringraziando il Signore, ecco, se davvero la nostra vita si svolge in un certo tenore di benessere, ecco, imparare a condividere, è la condivisione con gli altri, con quelli che sono nel bisogno dei beni di cui possiamo disporre. E quindi non l'egoismo, non la chiusura, non il ripiegamento su se stessi, ma l'apertura, occhi e cuore aperti a coloro che hanno bisogno, per condividere quanto il Signore ci ha donato. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Porgimi orecchio, Signore, e ascoltami. Salva il tuo servo, Dio, che spera in te. Abbi pietà di me, perché sempre ti invoco.
1: Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni, diciamo ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore. Quando le ricchezze sono causa di ingiustizia, insegnaci a condividere i nostri beni con chi è nel bisogno, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Quando siamo tentati di far dipendere la nostra vita da ciò che possediamo, rivelaci la vera realtà delle cose che non passano, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Quando ci affanniamo stoltamente per il domani, riportaci alla gioia di chi si abbandona con fiducia a te ogni giorno, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Per tutti i defunti, e in particolare per Enrica Borroni e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. O Padre che hai creato gli uomini a tua immagine e troppo spesso li vedi ingiusti e divisi, ispira a tutti noi il desiderio di farci simili a te e donaci la forza di diffondere la legge dell'amore con l'esempio e la parola, perché la vita di tutti sia più sicura e serena e si faccia a noi più vicina la terra nuova nella quale finalmente abiterà la giustizia. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Per questo sacrificio che ci ha redento, libera, o Dio, il nostro cuore dagli impulsi dell'egoismo e della divisione, e nell'attesa operosa del tuo regno donaci di promuovere nel mondo la giustizia del Vangelo di Cristo, tuo Figlio e nostro fratello, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta celebrarti sempre, o Dio d'infinita misericordia. Tu con amore ineffabile, in Cristo, tuo Figlio unigenito, crei e redimi tutti gli uomini e li rendi per grazia tuoi figli. A loro elargisci lo spirito effuso dal Signore morto e risorto, perché si amino come fratelli e, imitando la carità di Gesù Salvatore, agiscano secondo la giustizia del tuo Vangelo e la promuovano con generoso coraggio nel mondo. Tu ci chiami a infrangere le dure barriere dell'egoismo, ad aprirci alla comunione fraterna dei beni che la tua provvidenza per tutti dispone. Tu ci stimoli ad anticipare in operosa speranza la giustizia e la pace del Regno dei Cieli, per meritare di esservi accolti fra gli angeli e i santi, a cantare con loro in eterno il tuo inno di lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi, Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Canterò senza fine la pietà del Signore. Con la mia bocca annuncerò a tutte le genti la tua verità. O Signore, ricordati di me.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvo.

0: Preghiamo. O Dio giusto e santo, regni nella Chiesa e nel mondo una comune e vera giustizia, poiché la stessa grazia ci raduna attorno all'unica mensa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco a tutti voi e a tutti quelli che ci seguono, che pregano con noi mediante Radio Orizzonti, ecco il mio augurio di buon Ferragosto, meglio di buona, bella festa di Maria Assunta nella gloria del cielo, che vi benedica e protegga tutte le vostre famiglie. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie a te tanto.
2: Ora la mia salve.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

0: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti voi, cari radioascoltatori, e buon giovedì 13 agosto. Vi ricordo le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e in più potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi giovedì 13 agosto è a Saronno, farmacia Dottor Aceti, in corso Italia 113. Risponda al numero 02 960 2269. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 ci sarà un film a sorpresa.
2: Il santo del giorno.
3: Figlio di un conciatore di pelli, Giovanni nacque a Diest, nelle Fiandre, il 12 marzo 1599. Ammalatasi gravemente la madre quando lui aveva solo 10 anni, voleva diventare prete, ma la situazione economica della famiglia non glielo permetteva. Poi, con l'aiuto di alcuni parenti, trova il modo di lavorare e di studiare. Nel 1615 i gesuiti avevano aperto un collegio a Malines e il giovane vi continuò gli studi. Dopo aver letto la vita di Luigi Gonzaga, che nel 1695 era già stato beatificato, capì che Dio lo chiamava nella compagnia di Gesù. E qui dovette superare la dura resistenza del padre, che sognava per lui una ricca prebenda. Ma vi riuscì in maniera così convincente che il genitore, dopo la morte della moglie, abbracciò anch'egli lo stato ecclesiastico diventando sacerdote. I progressi spirituali di Giovanni furono così rapidi e sicuri che i superiori gli concessero, dopo un solo anno di noviziato, di emettere i 3 voti perpetui detti di devozione e lo nominarono prefetto dei novizi. Mandato a Roma per completare la sua formazione con gli studi filosofici al Collegio Romano, si distinse per intelligenza e profondità di conoscenze. Purtroppo il rigido tenore di vita da lui seguito e forse il clima a lui poco confacente gli provocarono violente febbri accompagnate da catarro intestinale e da infiammazione polmonare che lo stroncarono in pochi giorni, provocandone la morte il 13 agosto 1621 a soli 22 anni. Giovanni, che sperimentò misticamente la presenza divina, aveva saputo unire alla profonda pietà e un'ardente devozione verso l'Eucaristia e la Vergine un sano realismo spirituale, fedele ai suoi motti preferiti. Age quod agis e maximi facere minima. Fai bene quello che stai facendo e rendi il massimo facendo le minime cose. Il suo perenne sorriso gli procurò il soprannome di Frate Ilario. Fu canonizzato da Leone XIII nel 1888. Insieme a San Luigi Gonzaga è venerato come patrono della gioventù studentesca.
4: Accade oggi, 13 agosto, il muro di Berlino. Domenica 13 agosto del 1961, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Germania è divisa in 2 stati distinti e politicamente e militarmente contrapposti. Appunto, a partire dal 13 agosto del 1961, la città di Berlino viene materialmente separata in 2 mediante la costruzione di un muro eretto, secondo le autorità della Germania dell'Est, per evitare invasioni dall'Ovest, ma in realtà finalizzato a bloccare l'esodo dei cittadini verso Occidente. Per 28 anni saranno decine i morti tra coloro che tenteranno di scavalcarlo per raggiungere il mondo occidentale. Il 9 novembre 1989 le autorità della DDR annunceranno la liberalizzazione del passaggio al di là del muro, che così verrà demolito. Con il suo crollo si identifica anche la caduta del comunismo nei paesi del blocco sovietico.
5: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Senza nome, non dimenticherò mai la tragedia del Ruanda, il genocidio che nel 94 si portò via milioni di innocenti. Visitai il paese pochi mesi dopo, mai avrei immaginato di vedere quello che ho visto e di provare tanto dolore. Un dolore che per me era chiuso in un'immagine, quella di un bambino senza nome con la testa mozzata e il suo biberon di legno ancora vicino. Davanti a lui ho pregato, ho pianto, non mi sono dato pace, ho chiesto perché, ma non mi sono fermato lì. il perché si è sciolto subito in un'altra domanda: chi sono i carnefici? È solo chi ha ucciso o anche chi non è intervenuto? E chi ha massacrato o chi continua a ignorare le guerre atroci che ancora piagano il mondo? È chi ha ammazzato con il macete o chi continua a dividere il mondo in ideologie e steccati? Se crediamo nella pace, non dobbiamo smettere di farci domande per cercare di capire, per non dimenticare, per avere occhi attenti sul presente e non staccarci di amare. A me lo ha insegnato quel bambino senza nome, il suo dolore innocente che mi è entrato nelle ossa. Oggi il suo biberon di legno è a Torino, nella cappella dell'Arsenale della Pace. È un monito, è quella domanda: chi sono i carnefici?

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13, Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17, Le parole dell'estate. Alle ore 18, GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni e a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il bilancio del terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì è salito a 265 morti, 3.494 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal presidente Abelardo Della Espreglia, che ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. I dispersi sono 496, mentre oltre 553.000 persone risultano colpite dall'emergenza. La Caritas resta a fianco delle comunità più isolate. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot sarebbe sufficiente a superare l'inverno, fa capire. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando anche prigionieri di guerra ucraini. Non c'è pace duratura senza giustizia, ma non c'è vera giustizia se l'altro non viene riconosciuto come persona. Lo ha detto il cardinal Zuppi, presidente della CEI, da Montesole, presidendo la preghiera per la Terra Santa. Dio ispiri il dialogo dei potenti, ha detto ancora Zuppi. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Qasem, un'area di riproduzione per le tartarughe marine embricate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno l'obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. La cronaca: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orzo ha demolito il vecchio primato del mondo migliorando di oltre 2 decimi il record. Oggi ci sarà la finale. Ieri, dopo questo exploit, ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, con altre medaglie: il bronzo di Thomas Ceccon nei 200 d'orso e quello di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 10.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent
4: di hier,
3: d'inque
4: e de demain,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
4: Cicciarem un cicinin con Anna e Anna.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: dipinto di blu.
1: E già, siamo ancora una volta al 2003 con Nel blu dipinto di blu. Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori, Massimo in studio, Antonio alla regia, e questo è Nel blu dipinto di blu. Società, musica, cultura, cinema, spettacolo, anno dopo anno. Siamo ormai arrivati al 2003, come dicevamo siamo partiti dal 1960, in questi lunghi anni e in questa lunga maratona siamo arrivati a ripercorrere anche l'inizio del XXI secolo con il 2003. Eravamo arrivati a febbraio del 2003, quando per esempio ad Amburgo viene condannata la prima persona legata ai fatti dell'11 settembre 2001 per aver aiutato la realizzazione degli attentati. Oppure per esempio il 20 febbraio in Belgio a Mons un incendio devasta un quartiere popolare causando 7 morti. Oppure il 27 febbraio negli Stati Uniti a New York viene approvato il progetto I Giardini del Mondo, una struttura a spirale alta 541 metri che sorgerà a Ground Zero al posto delle Torri Gemelle. E infine sempre il 28 febbraio a New York i New York Knicks ritirano la maglia 33 di Patrick Ewing, solo lui la ha portata e nessun altro potrà portarla. Infine nella Repubblica Ceca Václav Klaus è eletto presidente della Repubblica al posto di Václav Havel, eroe della rivoluzione di velluto e primo presidente della Repubblica Ceca dopo la caduta del muro di Berlino. Nel mese di marzo invece una

Notizie sempre del 2003, i Savoia rientrano in Italia e scelgono Napoli per porre fine ai loro 50 anni di esilio dopo la revisione della Costituzione. È il mese in cui nel 2003 inizia la guerra in Iraq e George W. Bush annuncia alla nazione e al mondo l'inizio delle operazioni militari. L'Europa si divide sul conflitto e gli americani procedono sostenuti da Gran Bretagna, Polonia, Italia e Spagna. La Francia, la Germania e la Russia contestano invece la decisione di Bush. Il movimento dei pacifisti abbraccia trasversalmente l'opinione pubblica. In Italia chi è contro la guerra espone dai balconi la bandiera arcobaleno della pace. E per rimanere in tema sulla pace, Enrico Ruggeri e Andrea Mirò, sua compagna, presentano a Sanremo una canzone molto particolare intitolata Nessuno tocchi Caino. Il brano, che porta il nome dell'associazione umanitaria che lotta contro la pena di morte, vuole proprio essere una dimostrazione dell'adesione alla causa da parte degli autori. La canzone viene poi inserita nell'album Gli occhi del musicista di Ruggeri. L'ascoltiamo e poi la commentiamo insieme.

Torniamo ai film di grande successo che nel 2003 hanno per l'appunto stracciato il botteghino, o che comunque sono film che vale la pena di ricordare. Love Actually, L'amore davvero, un film corale ben costruito della Gran Bretagna con un cast ben selezionato e una sceneggiatura che funziona di 10 storie che si incrociano, per la regia di Richard Curtis con Gregory Fisher, Colin Firth, Chris Marshall ed Emma Thompson. Oppure ancora Kill Bill volume 1, un quasi capolavoro che omaggia il cinema e le ossessioni di Quentin Tarantino, con per l'appunto la regia di Quentin Tarantino, con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen e Vivica Fox. Oppure abbiamo ancora una volta Il giorno sbagliato, La meglio gioventù, di cui abbiamo parlato nella precedente passata, Big Fish, Le storie di una vita incredibile, con la regia di Tim Burton e con Ewan McGregor e Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange. Oppure ancora Lost in Translation, L'amore tradotto, di Sofia Coppola, una delle prime produzioni. E poi anche 13 anni, Il meraviglioso maledetto mondo delle teenagers americane e britanniche, potremmo dire, per la regia di Catherine Hardwick, con Evan Rachel Wood, Nicky Reed, Holly Hunter, Jeremy Sisto, che poi diventerà famosa anche in altre produzioni, per l'appunto di altri film in cui poi ha debuttato, come per esempio Albatros oltre la tempesta, piuttosto che Ragazze a Beverly Hills, piuttosto che Premonizioni o Grand Canyon e così via. Insomma, poi soprattutto Jeremy Sisto sarà soprattutto interprete di molte serie televisive. Old Boy di Chan Hook Park con Choi Min Sik. Oppure The Dreamers, I sognatori, questo triangolo amoroso medio borghese tra Italia, Gran Bretagna e Francia, con il ritorno di Bernardo Bertolucci alla regia. Master e Commander, sfida ai confini del mare. Dogville con di Lars von Trier con Nicole Kidman, un film molto particolare. Insomma, tanti film che più o meno hanno ottenuto il loro successo. Vi dicevo prima che però volevo parlarvi di Nessuno tocchi Caino, la canzone che abbiamo ascoltato. I due artisti che l'hanno proposta, cioè Enrico Ruggeri e Andrea Mirò, compagni anche nella vita personale oltre che professionale, hanno incentrato il testo che abbiamo ascoltato su di una condanna a morte, e c'è un dialogo tra il boia, interpretato da Ruggeri, che racconta le sue sensazioni, le sue prime forti esperienze, e il condannato, rappresentato dalla Mirò, che attende speranzoso un atto di pietà che possa salvarlo. Un testo profondo, molto intenso, che ci palesa una scena forte quanto cruda e che pone molte riflessioni su questa pratica attiva in diverse nazioni del mondo. Adesso facciamo una pausa. Nel 2003 gli Eiffel 65 proponevano Quelli che non hanno età. Ascoltiamola insieme.

Nel mese di aprile del 2003 cade la città di Baghdad. Dopo l'inizio della guerra a marzo, nel giro di poco più di un mese, tutti i simboli del potere di Saddam Hussein e Baghdad cadono nelle mani degli americani e dell'alleanza che si era formata. Gli iracheni si uniscono ai soldati americani per abbattere la statua del dittatore nella Piazza del Paradiso, ma lì inizieranno tutti i problemi dell'Iraq e del Medio Oriente, che apriranno poi la nascita di tutte quelle organizzazioni terroristiche che vedranno gli americani e gli occidentali come i loro nemici da abbattere. Nel mese di maggio il premier Silvio Berlusconi si presenta in aula a Milano per testimoniare al processo SME e il Milan vince la Champions League in una storica finale tutta italiana contro la Juventus. Invece nel mese di giugno inizia il caldo record che durerà fino a settembre, provocando migliaia di morti in tutta Europa. È lo stesso anno, lo stesso mese, in cui viene introdotta in Italia la famosa patente a punti, che porterà sin dai primi mesi a un calo del numero degli incidenti e delle vittime della strada. Tra i vari personaggi importanti che in quell'anno ci hanno lasciato, vale la pena di ricordare Gregory Peck, che è tra i divi assoluti di Hollywood ed è stato uno degli attori di maggior fascino nella storia del cinema mondiale. Era nato a La Jolla, nella California meridionale, e scompare a Los Angeles nel giugno del 2003. Eldred Gregory Peck da giovane abbandonò gli studi universitari per dedicarsi proprio alla carriera cinematografica. A 28 anni ottenne il primo contratto nel film Tamara, figlia della steppa, nel 1944 Le chiavi del paradiso, e divenne già popolare con la prima nomination agli Oscar. A farne una star fu però Alfred Hitchcock, che in Io ti salverò del 45 lo affiancò alla bellissima Ingrid Bergman, creando una delle coppie più riuscite del grande schermo. In questo periodo lavorò con registi più in voga, sfiorando per tre volte l'ambita statuetta, Il cucciolo, Barriera invisibile, Cielo di fuoco. Entrò nel mito la sua interpretazione dello squattrinato giornalista che tra le strade di Roma si innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn in Vacanze romane di William Wyler. 10 anni più tardi vince l'Oscar come miglior attore protagonista per il film Il buio oltre la siepe. Seguono poi molte pellicole poco fortunate prima che l'attore decidesse di dedicarsi a miniserie e ad alcuni film per la TV. L'ultima sua perla è del 91, Cape Fear, il promontorio della paura, rifacimento di Martin Scorsese dell'omonimo film nel quale l'attore statunitense aveva recitato nel 61. Ma vale la pena di ricordare anche Scarlatto e Nero, il grande sceneggiato televisivo prodotto anche dalla Rai, in cui Gregory Peck interpretava la figura di Monsignor O'Flaherty, personaggio storico realmente esistito, che nella Roma papalina degli anni della Seconda Guerra Mondiale nascondeva gli ebrei dal nazista Kappler, che li perseguitava dopo la razzia del ghetto di Roma. E noi ascoltiamo Irene Grandi con Prima di partire per un lungo viaggio.

E adesso vorrei fare aprire e poi chiudere una parentesi, perché nel 2003 abbiamo ricordato vari personaggi che ci hanno lasciato, anche di un certo spessore: Alberto Sordi, Ciccio Ingrassia, l'ultimo che abbiamo ricordato, Gregory Peck. Ma vorrei proprio fare una parentesi su un cantante, un uomo di cultura, insomma una figura a 360 gradi, che nel 2003 muore. Era Giorgio Gaber, era il 1 gennaio, era nato il 25 gennaio del 39. Il signor G, per tutti. Un pubblico lo chiamava così, il pubblico italiano, affettuosamente dal nome del suo alter ego teatrale. Per i critici è stato l'ultimo intellettuale di una generazione estinta, un artista tutto tondo in grado di dare il meglio di sé con il rock e con la scrittura teatrale, in TV o su un palcoscenico. Nato a Milano come Giorgio Gaberschik, morto a Montemagno di Camaiore nel gennaio del 2003, iniziò a strimpellare la chitarra fin da piccolo, entrando a 18 anni nel gruppo Rock Boys, formato da Adriano Celentano ed Enzo Iannacci. E con quest'ultimo e Luigi Tenco formò un gruppo tutto suo, i Rocky Mountains Old Time Stompers, con cui si fece largo sulla scena rock di fine anni 50. I successi nazionali arrivarono nel decennio successivo con ballate pop come La ballata del Cerutti e Torpedo Blu, che lo videro raccogliere consensi nelle principali kermesse, dal Festival di Sanremo a Canzonissima. Poi la svolta degli anni 70, scelse il teatro come sua dimensione ideale, alternando canzoni a monologhi che con spietata ironia ritraevano fedelmente la società di quel tempo. E da quel momento divenne il signor G, uno sdoppiamento di se stesso, protagonista di spettacoli destinati a fare scuola, autore di testi ricercati ed impegno, lasciò canzoni ancora attuali su tutte, il conformista, Io mi sento italiano. Ma io ve ne propongo una adesso, un po' lunga, ma divertente, ironica, come solo lui sapeva fare, lui che era un uomo di sinistra ma anche di destra ma anche di centro, sposato con Umbretta Colli, che entrerà in Forza Italia, diventerà anche presidente della provincia di Milano durante i primi anni, gli anni 90 di Silvio Berlusconi. Vi propongo Destra-Sinistra. Che cos'è la destra? Che cos'è la sinistra? E come al solito, con grande e spietata ironia, Giorgio Gaber prende in giro e l'una e l'altra.

0: sinistra, destra, sinistra.
1: Basta.
2: E con il signor G e con Giorgio Gaber, veramente un po' lunga questa canzone, ma spietatamente ironica e sarcastica nei confronti di tutti quelli che sono i politici e i politicanti di una parte o dell'altra. Ringrazio tutti voi, Massimo in studio, Antonio alla regia, questo era Nel blu dipinto di blu, la terza puntata dedicata al 2003. La prossima volta sarà l'ultima, chiuderemo gli anni, chiuderemo gli avvenimenti di quell'anno. Grazie a tutti voi per averci seguito e alla prossima con Radio Orizzonti in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. I morti sono 265, 3.494 i feriti. Restano disperse almeno 500 persone. Incessante il lavoro accanto alle persone nelle zone più colpite da parte di Caritas. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. La vicinanza di Papa Leone, che ha inviato 100.000 euro per le prime emergenze. L'Iran smentisce Trump e annuncia: lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi e resta chiuso. Teheran è tornato anche a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento dei danni di guerra e un contributo a quanti utilizzano lo stretto per far fronte all'emergenza ambientale che si è verificata con la fuoriuscita di greggio al largo dell'isola di Quesm. Le azioni di coloro che hanno colpito questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti, lo scrive stamane su X l'ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino dei coloni c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'ultimo bollettino conferma che l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione dunque complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, oltre 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni al sistema turismo. La cronaca con il ragazzo di 18 anni originario di Andria che è deceduto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani al termine di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orso demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. Oggi la finale, ieri dopo questo exploit ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio che ha visto anche il bronzo di Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 11.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
0: Magazine in Blu 2000. Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
3: E quest'oggi con me c'è Stefano Sciurpi, 3 ore da passare insieme con musica, notizie, ospiti, chiacchiere, curiosità, i vostri messaggi, se avrete voglia di scriverci. Tra poco vi ricorderò anche la mail. Tra poco, dopo la prima canzone, partiremo come sempre con la parola gentile del giorno e poi avremo le piccole rubriche della prima ora del magazine versione estiva, quindi andremo a cercare delle curiosità dal mondo. Vi preannuncio che ce ne andremo in Corea del Sud quest'oggi, vi racconterò una storia, la storia del dottor Benka Savami, spero si pronunci così, e poi per la scienza ci chiederemo: ma perché ci viene la pelle d'oca? Qual è la risposta scientifica a questa domanda? Tutto il resto lo scoprirete attimo dopo attimo. Vi svelo subito la prima canzone, che è dei Queen.

sono le 10-8 minuti, è il momento di aggiungere al nostro vocabolario gentile un'altra parola, è quella che abbiamo scelto in questo giovedì 13 agosto, vicinanza. Da un punto di vista etimologico e concettuale, vicinanza significa ridurre le distanze, e questo naturalmente può essere inteso in senso fisico ma anche in senso emotivo, quindi non soltanto le distanze proprio fisiche in termini di metri o chilometri, ma anche le distanze emotive. Quindi da un punto di vista gentile, diciamo, la vicinanza la interpretiamo proprio da questo punto di vista qui, appunto quello di accorciare le distanze tra noi e gli altri nella vita di tutti i giorni, e cosa che si può fare in tanti piccoli modi, ascoltandole, regalando dei pensieri anche silenziosi, un sorriso, quante volte l'abbiamo detto, un messaggio inaspettato, insomma, per dimostrare vicinanza. Peraltro aggiungo un aspetto neuroscientifico e sociale molto importante, perché la percezione della vicinanza, lo hanno scientificamente dimostrato, abbatte i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, quindi sapere di avere qualcuno vicino attiva nel nostro cervello la risposta di sicurezza. E in un mondo come quello che viviamo, iperconnesso, sappiamo che purtroppo, paradossalmente, la vicinanza fisica ed emotiva non c'è, cioè sembriamo tanto vicini magari sui social, però poi nella vita di tutti i giorni raramente abbiamo qualcuno disposto ad accorciare le distanze reali per starci vicino. Quindi oggi abbiamo scelto questa parola, che è appunto la parola vicinanza, e l'abbiamo aggiunta al nostro vocabolario. Tra poco invece, dopo un paio di canzoni, ce ne andremo in Corea del Sud e pernotteremo in degli hotel particolari, gli hotel dei libri. E questa è la curiosità dal mondo che abbiamo scelto per voi.

Katy Perry, la sua ultima canzone. Noi ce ne andiamo in Corea del Sud, patria del K-pop, dei grattacieli sfolgoranti di Seoul, ma anche di una tendenza molto bella che è quella del book stay, che parola che ovviamente unisce la parola book, libro, e stay, pernottamento. Si tratta di veri e propri soggiorni nei cosiddetti hotel dei libri. Sono dei luoghi nati per con una sola missione, diciamo così: aiutarci a disconnetterci dallo schermo e riscoprire il piacere della lettura. E il simbolo assoluto di questa tendenza si trova a circa 30 km a nord di Seoul, dove c'è una città unica al mondo chiamata Paju Book City. È proprio un intero distretto urbano progettato esclusivamente per la filiera dell'editoria, quindi qui ci sono tantissime case editrici, librerie d'arte, stamperie, caffè letterari e ovviamente anche un hotel ad hoc, l'hotel più famoso del genere. Si chiama Shiji Yang, nome poeticamente traducibile come la casa della carta. A rendere unico questo hotel c'è innanzitutto l'assenza totale di televisioni nelle camere, perché non c'è nessuno schermo, proprio per stimolare un vero e proprio digital detox. Al posto del televisore, ogni stanza è dotata di scaffali in legno pieni di libri, romanzi, raccolte di poesie, saggi, cataloghi d'arte, e ci sono anche delle suite allestite con le opere manoscritte dei più grandi scrittori contemporanei coreani, quindi delle suite a tema. Quindi insomma, un'esperienza che per chi ama i libri deve essere meravigliosa. Quindi uno si sveglia, la luce che accarezza appunto i libri, i corridoi degli hotel, gli ascensori, le hall, tutti un'enorme biblioteca continua. E poi proprio sotto l'hotel c'è la Forest of Wisdom, la foresta della sapienza, una biblioteca monumentale aperta al pubblico ovviamente, scaffali in legno alti oltre 8 metri che arrivano fino al soffitto, pieni di decine di migliaia di volumi donati da studiosi e case editrici. Gli ospiti dell'albergo possono passeggiare anche in pigiama se vogliono, comunque in abiti comodi, tra questi giganti di carta, anche di notte, perché la biblioteca è aperta 24 ore su 24. Si possono mettere lì sulle poltrone a leggere quando vogliono. Insomma, davvero un posto particolare. Qualche hotel dei libri è cominciato a fiorire anche in altre parti del mondo. Ora spero sia ancora aperto, ma ne era nato uno ad esempio a Napoli, ricordo benissimo. Sono comunque delle iniziative particolari. Fateci sapere se vi attira l'idea, se voi ci andreste magari a passare un weekend per stare senza appunto tecnologia, ma circondati dai libri che evidentemente amate molto. E quindi è il momento per darvi la nostra mail. L'indirizzo a cui scriverci è diretta@radioinblu.it. Arriva Neffa.

10:21 minuti, questo è il Magazine in Blu 2000 in diretta da Roma fino alle 13 come ogni giorno durante l'estate, in cui ci allunghiamo fino all'ora del pranzo. Ci piace anche tenervi compagnia, tra l'altro è vero che è presto, però ricordate che se avete voglia di condividere con noi il vostro pranzo, non nel senso fisico, tranquilli, non ve lo mangiamo, però se avete voglia di raccontarci cosa mangerete a pranzo prima di salutarci, insomma, condividiamo di solito, no, questa cosa, quindi raccontateci tutto via mail a diretta@radioinblu.it. Tra poco vi racconteremo una storia, lo facciamo ogni giorno, delle storie che attingiamo ad ogni parte del mondo. Quella di oggi ci porterà un pochino indietro nel tempo, nel 1976, delle storie che possano ispirarci e farci capire come appunto anche in tanti modi diversi ci si possa rendere utili al mondo e agli altri, e quindi insomma vi lascio un po' di curiosità per scoprire poi tra qualche minuto di cosa parleremo.

La storia di oggi ci porta in India ed è la storia del dottor Govindappa Venkatachalami, qualcosa del genere, però tutti lo conoscono e parlano di lui come il dottor V, quindi è molto più semplice, lo chiamerò in questa maniera. Storia che inizia nel 1976, quando il dottor V ha 58 anni, età in cui si comincia anche a pensare alla pensione, ai ritmi più lenti e al riposo, ma non lui, perché lui aveva di fronte ai suoi occhi un'ingiustizia che non riesce in nessun modo ad accettare. E il fatto che in India ci fossero oltre 12 milioni di persone affette da cecità e la stragrande maggioranza di queste persone aveva perso la vista a causa della cataratta, una condizione che nel mondo occidentale si risolve molto facilmente con un intervento chirurgico ormai di routine, ma che evidentemente in zone, in altri paesi e in modo particolare nelle aree rurali indiane, condanna le persone più povere a una vita di buio e dipendenza. Così lui che cosa decide di fare? Con pochissimi denari, perché aveva appena preso la pensione, fonda l'Aravind Eye Care System, partendo da una casa affittata con soli 11 letti, ma ha in testa un'idea rivoluzionaria e la sua idea rivoluzionaria parte dall'osservazione di un fast food. Sì, perché lui si dice, beh, se i fast food, una catena celebre che non c'è bisogno che io vi dica qual è, potete immaginare, insomma, se questa catena di fast food riesce a standardizzare la produzione di hamburger per riuscire in maniera molto veloce a servire miliardi di persone, perché non posso fare la stessa cosa con la chirurgia oculare? Detto fatto, lui crea la fabbrica della vista. Praticamente i chirurghi lavorano su sale operatorie piuttosto grandi, allestite con più letti contemporaneamente. Questo significa che mentre il medico opera un occhio su un paziente, le infermiere preparano già il paziente successivo, quello che è nel letto a fianco, quindi nessun secondo viene sprecato. Ogni membro dello staff compie un gesto preciso e perfetto centinaia di volte al giorno, elevando la qualità e riducendo a zero i margini di errore. Quindi ognuno è specializzato in una azione e quindi, un po' come una catena di montaggio, il tutto avviene molto velocemente. In più il modello si basa su un sistema economico che è un capolavoro di equità sociale, cioè se il paziente è benestante paga il prezzo totale, il prezzo di mercato, e in questa maniera paga anche la cura del paziente povero che non necessita quindi di denaro, cioè non paga nulla, cioè nessuno viene mandato via perché non ha denaro. Con i profitti generati da chi può permettersi l'intervento, il medico garantisce visite gratuite anche nelle campagne e chirurgia comunque gratis a chi è indigente. Oggi, ancora oggi, esiste l'Aravind Eye Health System, è la più grande rete di cliniche oculistiche al mondo, ha visitato oltre 50 milioni di pazienti e restituito la vista a più di 7 milioni di persone, quindi sicuramente una storia che arriva da lontano, ma molto molto grande e molto molto bella, quella del dottor V. Molto bella anche questa canzone che ci riporta al 1997.

Edoardo Bennato ogni settimana. Vi preannuncio che nella prossima ora avremo con noi il vice direttore generale di CESVI per parlare di Colombia, terremoto in Colombia. Sono tante le ONG, le associazioni che si stanno mettendo, così si stanno rimboccando le maniche per dare una mano. Vi racconteremo in che modo si sta dando da fare CESVI. Tutto questo nella prossima ora. Torniamo alla musica, questa è nuova, si intitola Is It Cool?

ovviamente quella di Phil Collins dal 1989. Alle 11 arriva come sempre l'informazione, ci ritroveremo con il disco in blu 2000 della settimana e poi con Roberto Vignola per parlare di Colombia, la situazione attuale e quello che CESVI sta facendo e farà proprio per aiutare la popolazione colpita dal terremoto. Subito Tiziano Ferro.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha sconvolto la Colombia. Il sisma magnitudo 7.4 è costato la vita a 265 persone, 3.494 i feriti, migliaia le persone senza casa. La presidenza colombiana ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi, incessante l'impegno di Caritas nelle zone più colpite. Il Papa ha pregato per il popolo colombiano e inviato un aiuto economico di 100.000 euro. Nuovi raid delle forze israeliane stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Intanto Sfix, l'ambasciatore statunitense in Israele, definisce atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Quesm, un'area di riproduzione per le tartarughe marine embriacate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. I vertici iraniani poi hanno smentito le parole di ieri di Trump affermando: Hormuz lo controlliamo noi. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky è tornato ieri a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi sferrati con missili balistici. Mosca intanto nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi almeno fino alle 2 di notte di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata, una situazione complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turismo. Il 18enne originario di Andria accoltellato nella notte a Trani nel corso di una rissa, la vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Indagini sono portate avanti in queste ore dai carabinieri. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Baby Steps di Olivia Dean.

0: Con il disco in blu 2000 della settimana si apre la seconda ora del nostro magazine in blu 2000. Vi ho detto che avremmo parlato di Colombia e il bilancio provvisorio conta 265 vittime, ma sappiamo per esperienza che finita la fase iniziale, no, di ricerca ovviamente dei corpi e soprattutto di salvataggio, poi c'è una lunga coda di un qualunque terremoto catastrofico come questo che richiede tutta una serie di interventi. Per questo abbiamo pensato di disturbare l'orientamento. Ringrazio per essere con noi quest'oggi il vice direttore generale di CESVI, è con noi Roberto Vignola. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Grazie per essere qui con noi. CESVI ha una lunghissima esperienza nei luoghi più poveri del mondo, anche in luoghi colpiti da situazioni drammatiche come terremoti. Com'è, per quello che voi sapete, attualmente la situazione in Colombia?
1: Allora, la situazione è preoccupante perché il sisma è stato particolarmente forte, prolungato e ha provocato moltissimi danni. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e si spera che si possano salvare quante più persone possibili. Ci sono moltissimi danni alle abitazioni, si è parlato molto dei centri urbani, di Cali, le immagini che abbiamo visto in tutti i TG. Quello che desta particolare preoccupazione per noi sono più anche le aree remote, ovvero le aree della Valle del Chocó, della Valle del Cauca, di Risaralda e Caldas, Pereira, che sono appunto delle zone costiere, delle zone amazzoniche che non sono state ancora raggiunte dagli aiuti internazionali e che vedono anche la presenza di moltissime fasce di popolazione molto molto vulnerabili, quindi con condizioni anche economiche e sociali più problematiche rispetto a quelle che sono le condizioni urbane. Ed è proprio in queste aree che noi, avendo appunto una base a Buenaventura nella Valle del Cauca, abbiamo iniziato le nostre prime operazioni di soccorso e stiamo elaborando una strategia di intervento, diciamo, di breve e di medio periodo.
0: Esatto, perché c'è un intervento nel breve periodo, ma la coda delle conseguenze drammatiche di un terremoto è lunga. Insomma, voi avete avuto esperienza anche recentemente in Venezuela. Finita la fase emergenziale iniziale, no? Roberto, quali sono di solito le esigenze maggiori?
1: Sì, allora noi anche in memoria di questa recente esperienza in Venezuela, dove abbiamo aiutato più di 4.000 famiglie in condizioni di vulnerabilità, ci siamo attivati subito anche con un pensiero sul medio periodo. Sicuramente parliamo della Colombia, che è un paese che versa in una situazione un po' diversa, meno precaria rispetto al Venezuela, ma come dicevo prima anche qui le aree più lontane sono caratterizzate da tantissima povertà. E noi ci stiamo organizzando in questo modo. Abbiamo già con la nostra squadra di emergenza, che è partita da Buenaventura, la stessa Buenaventura è completamente isolata, con crolli, distruzioni di strade e quant'altro. Partiamo subito con quelli che sono gli aiuti immediati, quindi con la distribuzione di acqua, con la distribuzione di cibo. E immediatamente, nella fase immediatamente successiva, iniziamo a lavorare su quello che è il tema della ricostruzione. Intanto è importante aiutare queste famiglie a ricostruire le loro abitazioni, quindi individuiamo le famiglie più bisognose, eroghiamo dei finanziamenti, accompagniamo le famiglie nella fase della ristrutturazione. E poi un elemento molto molto importante che fa parte dell'esperienza di CESVI in Colombia è proprio l'accompagnamento di quelle famiglie che hanno delle piccole attività imprenditoriali che sono state colpite dal terremoto. Quando dico attività imprenditoriali intendo veramente piccoli negozi, piccole attività economiche che però a causa dei crolli hanno subito dei danni nelle infrastrutture, nella perdita dei prodotti, e quindi si cerca di individuare quelle che sono le fasce più vulnerabili, quindi tendenzialmente noi spesso lavoriamo con donne single, sì, che sono le capofamiglia con molti bambini, e li accompagniamo proprio nel progetto di ricostruzione sia della casa che della propria piccola attività generatrice di reddito, proprio perché in alcune situazioni di povertà un terremoto può determinare un crollo completo di quella che è la situazione economica delle famiglie, quindi è importante intervenire anche perché soprattutto laddove ci sono bambini per noi è un'enorme preoccupazione, perché anche moltissime scuole sono crollate durante questo terremoto e quindi i bambini vedono l'attività scolastica sospesa, rimangono senza protezione, senza accompagnamento.
0: Sì, non c'è dubbio. E poi a fianco a questo, che è fondamentale, importantissimo, anche una ricostruzione, diciamo, psicosociale, perché comunque sono dei traumi che, soprattutto pensando ai bambini, rischiano di fare grandi danni.
1: Ecco, questo è un aspetto importantissimo. Noi abbiamo curato tanto in Venezuela, il tema del trauma resta presente nella vita soprattutto dei bambini e delle persone che sono rimaste sotto le macerie o che hanno perso i loro cari. Quindi è importante anche restituire un minimo di dignità, un minimo di normalità. Solitamente noi allestiamo degli spazi sicuri dove si può ricominciare a giocare, si può ricominciare a fare piccole attività educative e si individuano anche quelli che sono i casi più problematici da seguire attraverso la nostra equipe che è proprio specializzata nella cura del trauma. Ecco, possiamo dire anche che a distanza di alcune settimane dal terremoto del Venezuela stiamo facendo questa attività e la stiamo portando avanti, e sicuramente sarà necessario avviare un supporto di questo tipo anche in Colombia. Per farlo naturalmente abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, quindi speriamo che ci sia una grossa mobilitazione delle istituzioni, anche dei privati, anzi invito chiunque voglia farlo a sostenerci, a informarsi sul sito celdi.org, perché in questo momento è davvero davvero importante, visto che insomma tutti siamo esposti a purtroppo questi fenomeni naturali che sconvolgono completamente le nostre vite quotidiane.
0: L'aiuto di tutti è prezioso, quindi mi permetto di ricordare anch'io www.cesvi.org, da lì trovate tutte le informazioni per convogliare i vostri aiuti. Roberto, io la ringrazio infinitamente per essere stato con noi, grazie per quello che fate e che continuerete a fare.
1: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori che ci sosterranno.
0: Grazie, buonissima giornata. Naturalmente mi auguro, insomma, avete un cuore grande anche voi ascoltatori del magazine, quindi non esitate, insomma, date il vostro piccolo, grande, spero, contributo, sicuri che il CESV ne farà assolutamente buon uso. Sono le 11:16 minuti, prosegue il nostro magazine, ovviamente anche con la musica. Questa è l'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

Dead Girl, brano che abbiamo ascoltato nel nostro magazine in Blu 2000, versione estiva in cui ogni giorno abbiamo una piccola pillola di scienza, partiamo da una domanda, cerchiamo con l'aiuto della scienza di trovare una risposta. Allora, perché ci viene la pelle d'oca? Può capitare quando abbiamo freddo, quando abbiamo paura, quando ci emozioniamo, magari ascoltiamo una canzone molto molto bella. È una reazione effettivamente un po' strana, no? Questa, la nostra pelle si riempie di piccoli rilievi, i peli si drizzano, ci sentiamo anche un po' strani. Allora, questo fenomeno si chiama riflesso pilomotore e la cosa affascinante è che è una eredità che ci hanno lasciato i nostri antenati pelosi di milioni di anni fa. Allora, esattamente al nostro corpo accade questo: quando proviamo un'emozione forte o anche una forte variazione di temperatura, la parte più antica del nostro cervello, il sistema nervoso autonomo, invia un segnale di allarme istantaneamente. Questo impulso, quindi questo segnale di allarme, fa contrarre quei minuscoli fasci muscolari che sono situati alla base di ogni singolo follicolo pilifero, quindi ogni singolo follicolo ha il suo muscolo e questi muscoli, contraendosi, tirano la pelle verso il basso e spingono il pelo verso l'alto, creando quel classico effetto a pelle a buccia d'arachide, pelle di gallina, non so come la chiamate voi, comunque insomma la sensazione ce l'avete molto presente. Dicevo che è un'eredità che abbiamo ricevuto dai nostri antenati, ma proprio antenati, che utilizzavano questo sistema per come strumento di difesa. In pratica questo meccanismo rispondeva a due strategie di sopravvivenza: innanzitutto una sorta di termostato naturale, perché in caso di freddo, sollevando la pelliccia, gli animali creano una sorta di intercapedine di aria isolante tra la pelle e il pelo, trattenendo il calore corporeo, quindi un po' il principio che si crea con i piumini d'oca. E poi c'era la questione dell'effetto minaccia, cioè in presenza di un predatore o di un pericolo, gonfiare il pelo serviva a sembrare più grande, grandi, più massicci e quindi a fare paura. Naturalmente noi esseri umani non abbiamo una folta pelliccia, salvo rari casi, e quindi per noi la pelle d'oca è un meccanismo inefficace di per sé, perché abbiamo questi pochi peli che si sollevano ma non fanno paura a nessuno e neanche creano questa intercampedine di aria, quindi è un residuo evolutivo. C'è poi un dettaglio affascinante: vi è mai capitato di avere la pelle d'oca quando ascoltate una musica particolarmente emozionante? Ebbene, in quel momento il cervello rilascia una scarica improvvisa di adrenalina. Il sistema nervoso interpreta questo picco emotivo come un momento di allerta, quindi di grande stimolazione sensoriale, e attiva quella stessa identica reazione che abbiamo raccontato poco fa. Quindi di fatto la pelle d'oca è il modo in cui il nostro corpo continua a ricordarci la nostra storia biologica, trasformando una sensazione in una risposta fisica immediata. E quindi abbiamo anche scoperto che abbiamo tanti minuscoli muscoli, scusate la ripetizione, sotto i nostri peli. Pensate un po', questa cosa non la sapevo affatto. Torniamo al 2010 con i Train.

con Run to You. Quanto conta secondo voi in un gruppo di lavoro la leadership, la qualità della leadership? Moltissimo, almeno a giudicare da questa indagine americana che ha coinvolto 3.000 persone, che sottolinea come per i lavoratori sia fondamentale avere un responsabile che sia empatico. Addirittura 8 su 10 hanno dichiarato di essere disposti a licenziarsi nel caso in cui il proprio responsabile non dimostri capacità relazionali. Lo studio ha messo in luce parecchie note dolenti. Per 6 dipendenti su 10 sono troppo pochi gli incontri con i capi. Per il 62% del campione c'è un eccesso di comunicazioni digitali.

0: è probabile che sondaggi simili siano stati fatti anche dalle nostre parti. Torniamo alla musica, è molto bella questa canzone che ascoltiamo da un po', si intitola Scarabocchi, questo è il Magazine in Blu 2000.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

meraviglia, Changes, lui è David Bowie, era il 1971. Passato tanto tempo, ma è una canzone che non invecchia mai, non so se siete d'accordo. Noi continuiamo con la musica, voi continuate a scriverci, diretta a radioinblu.it. Tante ancora le notizie da condividere, parleremo sia di mare che di montagna, così mettiamo d'accordo tutti. Parleremo anche di un'opportunità di lavoro molto ghiotta, se amate gli animali e se amate l'idea di andare in Norvegia, quindi vi proporremo la possibilità di viaggiare gratis in una maniera che vi racconteremo ovviamente.

No, noi non diciamo ancora addio, abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme, tanta musica da suonare, come la prossima che ci riporta al 1989. Questo è il Magazine in Blu 2000 con Stefano Sciurpi, che mi accompagna in regia, e questa I Know. Greetings girl and

Tra poco alle 12 il prossimo appuntamento con l'informazione, ci rimane poi un'ora da passare insieme, come detto, tra mare, montagna e altre curiosità che ci preparino anche all'ora del pranzo, quindi non cambiate frequenza, rimanete con noi. Per quel che riguarda l'estate, ogni anno ci sono dei tormentoni estivi, questa è stata uno dei tormentoni estivi dell'estate del 2004, lei è Bebe, questa è Malo.

0: In Blu 2000, news.
1: Nuovi raid israeliani stamane in 3 città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Su X l'ambasciatore statunitense in Israele definisce intanto atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni hanno assediato l'abitazione di due famiglie palestinesi a Kusra. Nella zona i militari di Tel Aviv pronti a intervenire per fermare i coloni. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio, ha riferito l'ONU, ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, 437 le persone uccise, 2610 quelle ferite tra la popolazione civile. In una intervista alla CNN il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi che sono sferrati con missili balistici. Mosca nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani, uno della città tranese e l'altro proveniente da Andria. Poco fa la notizia che avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, questo è il nome della vittima, il 18enne appunto morto dopo essere stato accoltellato. Veniamo all'emergenza Etna, ancora arrivi e partenze sospese fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge ormai decine di migliaia di passeggeri. Sono 700 i voli che sono stati fatti saltare o fatti partire in altri aeroporti. I danni risalgono almeno a 24 milioni, questo per il sistema del turismo. Un'occhiata ora alla borsa di Milano, mattinata con il segno più per il FTSE MIB che guadagna lo 0,49%. Anche questa edizione del nostro radiogiornale è disponibile sulla app Play 2000, gratuitamente scaricabile da tutti gli store. Ed è tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.

Golden Summer. E allora vi facciamo una proposta: vi andrebbe di passare un periodo in Norvegia gratuitamente in una casa immersa nella natura affacciata sui fiordi, o magari in un appartamento nel cuore della capitale Oslo, che deve essere comunque molto molto bella? Allora, se l'idea vi piace, sentite bene: il requisito fondamentale è che voi amiate tanto gli animali domestici, perché la proposta si chiama house sitting ed è un fenomeno che sta un po' ridefinendo il modo di viaggiare, perché non serve avere un budget, non bisogna affittare una casa o una camera in un hotel, ci si candida per prendersi cura proprio della casa e degli animali domestici di chi sta per partire, quindi una sorta di scambio alla pari, fondato ovviamente sulla fiducia, dove la moneta di scambio è l'affetto per un cane, un gatto o un'alpaca. Quindi non è una vacanza, c'è ovviamente del lavoro da fare, la responsabilità, in questo caso appunto l'amore per gli animali, perché di loro bisognerà occuparsi, però d'altro canto si viene ripagati con l'opportunità di pernottare in un luogo lontano e visitare quindi un luogo gratuitamente. Per accedere a questo servizio di house sitting ci si affida a delle piattaforme online specializzate, ce ne sono tantissime, connettono ovviamente domande e offerta, quindi proprietari e viaggiatori in oltre 180 paesi. Quindi vi ho fatto l'esempio della Norvegia, ma potreste decidere di andare in Islanda piuttosto che negli Stati Uniti e in qualunque altro paese. Il settore propone principalmente due opzioni: con lo scambio alla pari, l'alloggio è gratuito in cambio della cura di case e animali, permettendo a chi viaggia o lavora da remoto di risparmiare tantissimi soldi. Con i servizi a pagamento invece la gestione degli animali diventa una vera e propria prestazione d'opera con tariffe giornaliere, però in quel caso dovete, immagino, insomma, provvedere voi all'alloggio. Comunque, che si tratti di un'avventura senza spese o di un servizio professionale, sappiate appunto che c'è questa possibilità che sta prendendo piede in tantissimi paesi del mondo. Quindi digitate sul motore di ricerca house sitting, troverete i vari siti specializzati in questo e le varie proposte. Naturalmente valuterete voi se e quale fa al caso vostro. Torniamo al 1989 per quel che riguarda la musica. Tra poco ce ne andremo virtualmente al mare. Chi invece andrà davvero al mare avrà tutta una serie di benefici sulla salute che andremo a raccontarvi. Prima ci ascoltiamo Raff, questa è la sua Ti pretendo nel nostro magazine.

entrambi fanno bene alla salute, perché comunque significa allontanarsi dalle città, respirare aria pulita e liberarsi anche dallo stress. Ma ci soffermiamo sul mare perché appunto leggevo questa mattina un articolo che riassume tutti gli effetti benefici del mare, un effetto combinato di luce, suono delle onde, contatto con la natura che abbassa lo stress, migliora la qualità del sonno, creando un equilibrio fisico ed emotivo davvero invidiabile. Quindi cominciamo ad esempio dal capire quanto fa bene immergersi nell'acqua. Innanzitutto la sensazione, che credo abbiate tutti provato, di un grandissimo relax. Stare a mollo rilassa, tonifica, rigenera e crea una serie di reazioni a livello cerebrale strettamente collegate a livello di felicità. A contatto con l'acqua è un po' come se tornassimo bambini, quindi anche l'ansia si riduce, si migliora la nostra respirazione e le ricadute sull'organismo sono estremamente positive. Poi tra l'altro il legame con l'acqua è primordiale e ricordiamo che il nostro corpo, il corpo umano, è composto d'acqua per una percentuale che varia tra il 75 e l'80% alla nascita e diventa un 70-60% in età adulta. Quando si galleggia il corpo scopre una leggerezza tutta nuova, i muscoli si rilassano, la mente si svuota, si percepisce una profonda sensazione di pace e di serenità. E peraltro tra i benefici che il mare ci regala, ad esempio camminando sul bagnasciuga, che è un'attività facile e rilassante, e si attiva la circolazione, si svaga la mente, si massaggia tutto il corpo, anche grazie all'effetto stimolante della pressione delle onde che migliora proprio la microcircolazione e la funzionalità del sistema linfatico. Poi ricordiamo che stare all'aria aperta è fondamentale per fare scorta di vitamina D, che è essenziale per la salute delle ossa e della pelle. Questa preziosa vitamina, oltre a fissare il calcio nelle ossa, permette proprio al nostro sistema immunitario di essere forte.

Torniamo sul bagnasciuga e sulla spiaggia, perché insomma stavamo elencando i benefici che il mare ha sulla nostra salute e il sole, e naturalmente bisogna proteggere la nostra pelle, questo lo sappiamo perché i raggi sono molto dannosi, ma esporsi al sole con tutte queste cautele è rivitalizzante, risveglia il metabolismo, aumenta i livelli di serotonina, quindi anche l'umore se ne avvantaggia. Inoltre per noi donne soprattutto, fare bagni in mare, meglio se abbinati a un po' di movimento, può essere anche molto utile per combattere l'odiosa cellulite, perché l'acqua ha un'azione massaggiante che completa e rinforza i benefici dell'attività fisica. Ultimo ma non meno importante, quando tornate dal mare, quindi dopo una giornata trascorsa sulla spiaggia, per massimizzare i benefici ottenuti dall'acqua del mare è importante sciacquare bene corpo e viso con acqua dolce, questo sarebbe opportuno dopo ogni bagno se possibile, e per mantenere la pelle morbida quindi bisogna liberarsi dei cristalli di sale che asciugano la pelle, e poi naturalmente favorire l'idratazione, quindi spalmare delle creme lenitive o rigeneranti, ma questo immagino lo sappiate, e se nel weekend avete in programma di andare al mare, beati voi, fate molto bene, godete proprio del mare, del sole, della brezza marina e di tutto quello che vi abbiamo raccontato. Sono le 12:27, povero me.

è dedicata, che è stata presentata la scorsa settimana, abbiamo parlato ieri. Torniamo invece a parlare di vacanze, ci siamo dedicati al mare, è giusto per par condicio parlare anche di montagna e anche di come la montagna stia diventando sempre più fruibile per tutti, per le famiglie anche con bambini piccoli. Ci sono paesi, ad esempio l'Austria, insomma, ricordo di esserci andata quando mio figlio ero piccolo, che hanno tanti sentieri proprio pensati per i bambini, per rendere la montagna divertente anche per loro, e anche l'Italia sta facendo passi da gigante. Ad esempio ci fermiamo sulle Dolomiti, nella località di San Vigilio, che sta proprio proponendo un tipo di itinerari, di vacanze, di soluzioni che davvero strizzano l'occhio alle famiglie con bambini piccoli. Quindi ad esempio c'è la Camminata delle Leggende, che è una passeggiata non particolarmente faticosa, durante la quale si scoprono tante storie e leggende di un popolo che sarebbe alleato addirittura con le marmotte. Quindi ad esempio si scopre il coraggio della figlia della regina, che si chiama Dolasilla, dotata di poteri magici e armi forgiate dai nani, e poi personaggi che animano tutte le montagne intorno a San Vigilio. E poi alla fine c'è anche un gioco, un quiz da ritirare all'ufficio turistico, che aiuta a memorizzare le storie e i personaggi di questo regno, il regno del Fanes. Oppure c'è anche il True Vistels, un percorso con giochi lungo il cammino, quindi si cammina un po', si gioca, poi si riprende il viaggio. Per completare il sentiero basta un'ora circa di tempo, quindi non è ovviamente particolarmente complicato, non ci sono sali e scendi proibitivi, però ci sono lungo il percorso giochi di equilibrio, ostacoli da scavalcare, arrampicate, tutto a misura di bambine. E poi volendo ci sono anche dei luoghi dove ci sono sempre appunto giochi vari in legno, e per i genitori magari la possibilità con un cannocchiale di osservare il panorama. C'è anche un rifugio molto particolare che si chiama Utial Cir, che è un mini zoo con conigli, caprette e pony. Un'altra escursione molto facile adatta anche ai bambini è quella della Val di Morin di Lungiaru, che è la valle incantata degli 8 antichi mulini, dove si cammina accanto al torrente Seres e si fa sosta ad ogni mulino. Poi c'è anche una spiaggetta, quella di Chamayor, che è lambita dal torrente San Vigilio, dove si può giocare con la sabbia, costruire castelli, giocare con l'acqua come se si fosse un pochino al mare. C'è anche un parco dei gufi che ospita gufi, civette e allocchi, e c'è anche una guida molto brava con i bambini che spiega anche le caratteristiche di ogni specie. Poi, per non farci mancare nulla, c'è persino il baby yoga, un'esperienza diversa, quindi lezioni di yoga a misura di bambino tenute in questo caso al parco di San Vigilio, all'ombra di grandi pini e abeti accanto al torrente. Insomma, questo per dire come le varie località turistiche si stiano attrezzando anche proprio per essere diciamo meta ideale per le famiglie anche con bimbi piccoli, e in modo da non annoiarsi ma anzi fare tante esperienze diverse.

35 minuti, parte finale del nostro magazine. Parliamo di musica. È stato annullato il concerto di Jovanotti, il Jova Summer Party, in programma il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera di Barletta. Questo perché l'ASL ha giudicato il sito non idoneo a ospitare la manifestazione per la presenza di amianto. Era una questione che già era emersa dopo un esposto che era stato fatto sulla salubrità del sito. Erano stati fatti già dei primi controlli 2 mesi fa, quindi in tempi non sospetti, insomma, comunque in tempi un pochino più lunghi. Lì per lì non erano stati evidenziati dei problemi. Poi alla fine di giugno era stato fatto un primo carotaggio che aveva dato esito negativo. Si è scelto comunque, proprio anche nel rispetto della salute di tutti coloro che sarebbero arrivati, 33.000 gli spettatori attesi, di proseguire con analisi più approfondite. Sono state affidate ad una società accreditata presso il Ministero della Salute e gli esami hanno individuato dei materiali contenenti amianto nei pressi della vecchia fabbrica. Quindi anche se sono stati rilevati soltanto dei pezzi in alcuni punti, non si può escludere che ce ne siano altri sotto i piedi degli spettatori attesi per l'appunto a Barletta, e con il passaggio della folla eventuali materiali potrebbero rompersi, liberare fibre e quindi liberare, insomma, l'amianto, che sappiamo è proprio molto molto dannoso per la salute. Per questo sarebbero necessari ulteriori controlli, non c'è tempo e di conseguenza è stata annullata la data del 17 agosto. La produzione fa sapere che sta valutando di spostare il concerto a Bari, però in un'altra data, il 19 agosto. Naturalmente, se l'ipotesi dovesse concretizzarsi, i biglietti acquistati per Barletta rimarranno validi anche per Bari, e in ogni caso gli spettatori che fossero impossibilitati di raggiungere Bari o che preferiscano a questo punto il rimborso lo avranno ovviamente in maniera integrale, come si conviene in questi casi. Noi proseguiamo con la musica. Anche lui, Zucchero, ha il suo bel da fare per quel che riguarda la musica live. Riempie gli stadi, va in giro per l'Europa a portare la sua musica e la sua grinta. Noi ce lo riascoltiamo con un brano di qualche tempo fa, ci riporterà al 1998, e il brano si intitola Blu, che poi su In Blu 2000 direi che il blu ci sta benissimo. E poi tra poco ci saluteremo e chiuderemo questa lunga diretta di oggi, giovedì 13 agosto. Questo è il magazine In Blu 2000, ci ascoltiamo Zucchero, questa, come detto, si intitola Blu.

Smith, e con questa noi siamo arrivati davvero alla fine del nostro magazine di oggi, per il quale ringrazio Stefano Sciurpi che mi ha accompagnato in regia e naturalmente anche Roberto Vignola, vice direttore generale del CESVI, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione sul terremoto in Colombia. Tra poco alle 13 l'informazione, ricordate poi che alle 14 o giù di lì arriva anche Max Occhiato, vi terrà compagnia per un paio d'ore, quindi sarete in ottime mani. E noi ci ritroviamo domani venerdì stessa ora dopo il notiziario delle 10. Ci salutiamo con un brano del 2023, Blanco e Mina, questo è Un briciolo di allegria.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha devastato alcuni centri della Colombia, incessante l'impegno della Chiesa. Migranti a Ceuta, massima attenzione dopo le voci di un nuovo maxi sbarco a Ferragosto, oggi Piantedosi riferisce su Schengen. Hormuz, l'Iran smentisce Trump, siamo noi a controllare lo stretto, Cisgiordania e Israele prova a fermare le aggressioni dei coloni. Etna, domani alle 2 di notte riprenderà a funzionare l'aeroporto di Catania, grandi i disagi negli ultimi giorni per gli utenti. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La Colombia in primo piano, alle prese con il terremoto di lunedì, la Chiesa rinnova il suo impegno a fianco alla popolazione. Cristiana Caricato.
2: Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, del violento terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma in molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi e ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono state mobilitate per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Ceuta ancora al centro del dibattito sui migranti, si teme per Ferragosto nuovi arrivi dal Marocco. Marco Bolini.
3: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattative avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania, dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto, ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza, invece è una grande opportunità, un segno dei tempi. Marco Burini, linea allo studio.
1: L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti di lasciare la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni per allontanare i coloni estremisti che da domenica assediano una abitazione su X. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva definito atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni. Ed ora Hormuz, tra annunci e smentite, Trump afferma lo controlliamo noi, ma dall'Iran dicono non è vero. Maurizio Dischino.
4: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Colombia, 3 giorni dopo il devastante sisma di lunedì, si aggrava il bilancio delle vittime accertate. I morti sono saliti a 265, mentre i feriti sfiorano quota 4.000. I dispersi sono circa 500, mentre gli sfollati superano le 50.000 persone. Il presidente della Espreglia lancia il fondo di sostegno Milagro. I vescovi colombiani indicano per domenica 16 agosto una giornata di preghiera e solidarietà coi terremotati.
2: Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo della Espreglia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni ebrei nel villaggio di Kusra vicino a Nablus in Cisgiordania. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Kan, precisando che il capo del comando centrale dell'IDF, generale Avi Blot, ha ordinato che i militari entrino esclusivamente nelle abitazioni non occupate del villaggio di Kusra. Guerra in Ucraina. Secondo l'ONU, nello scorso mese di luglio si è registrato il più alto numero di vittime civili dall'inizio del conflitto. Nel 2022 il bilancio dello scorso mese di almeno 437 morti e 2.610 feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E poche ore fa un drone russo ha colpito un treno passeggeri, provocando almeno 2 morti a Odessa. Ennesima tragedia mortale sul lavoro in Italia. Il grave episodio costato la vita a 2 persone, avvenuto stamattina a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Sono morti un operaio che stava lavorando al depuratore del paese, colpito dalle esalazioni sprigionate dai locali dell'impianto, e un operatore del 118 che era intervenuto per soccorrerlo. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Il pomeriggio di Blu 2000, queste sono le parole dell'estate. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Max Occhiato e ovviamente anche grazie a tutti voi che siete qui nel nostro contenitore pomeridiano. Lo ricordo, nella prima parte dalle 14 alle 16, anche in questo 13 agosto, e potete partecipare attivamente mandandoci i vostri messaggi del tipo: cosa state facendo? Siete già in ferie, in vacanza? Lo ripetiamo spesso tutti i giorni, possiamo sembrare quasi un disco rotto, ma è necessario anche capire dove siete andati in vacanza o se starete fermi quest'anno per il periodo di agosto che stiamo vivendo, anche perché ci sono dei dati che sono arrivati che riguardano per l'appunto le ferie degli italiani. Questi e altri argomenti del pomeriggio, quindi siete benvenuti anche con i vostri messaggi che arrivano direttamente via mail a diretta@radiumblu.it. Allora, come ogni pomeriggio, avremo una parte in cui ci dedicheremo al giusto mix di attualità con i concerti del giorno e poi anche vedremo queste curiosità legate all'estate. Poi nella seconda parte del nostro appuntamento con le parole dell'estate avremo anche le mini classifiche. Come ogni giorno diamo delle anticipazioni anche sulle classifiche del weekend, che diventano, anzi sono già diventate a inizio stagione, le classifiche dell'estate, tutti i weekend, sabato e domenica, dalle 14 alle 15. E poi durante la settimana abbiamo anche l'occasione di parlare in pillole di libri e di cinema. Ieri abbiamo scalato la classifica, la mini classifica, dalla posizione numero 5 alla numero 1 per quanto riguarda l'editoria, quindi libri più venduti, romanzi, best seller del momento, grazie anche alle vostre segnalazioni. Mentre oggi che è giovedì, allora vediamo, giovedì parliamo di cinema, il cinema in primo piano con i primi 5 film del box office italiano che rimandano un po' ai grandi successi internazionali. Infatti alle prime due posizioni poi ci sono due classici di questo periodo che hanno fatto incetta al botteghino di spettatori e anche di incassi, e quindi avrete già capito che parliamo di due grandi successi cinematografici di quest'anno che hanno risvegliato veramente l'interesse verso la sala cinematografica, cinema pieni in piena estate, quindi una cosa che non si registrava davvero da anni, da ancora prima del Covid, con due grandi blockbuster, li possiamo definire così: da una parte l'Odissea di Christopher Nolan e dall'altra l'ultimo capitolo di Spider-Man Brand New Day. In questa nuova giornata la lista dei concerti è lunga, quindi inizierei col parlarvi proprio di quello che accade oggi a Olbia, nella zona di Olbia Arena, dove ci sarà al Red Valley Festival l'appuntamento con il live di Achille Lauro, anche lui molto chiacchierato in questo periodo con tantissime novità riguardanti la sua carriera. I Litfiba invece saranno a Forte dei Marmi, Lucca, al parco di Villa Bertelli, mentre invece Neck lo trovate a Marina di Mancaversa in provincia di Lecce, nella zona dell'Arena del Mare. Questa sera vi attende anche Fabrizio Moro ad Agropoli in provincia di Salerno per l'appuntamento del festival Acropolis Music Area in Area Mercato, e poi Subsonica Melpignano provincia di Lecce al Palazzo Marchesale. Andiamo avanti segnalandovi anche il live di Caparezza a Brescia all'Area Feste San Polo, mentre invece PFM a Mesoraca in provincia di Crotone in Piazza Turra. C'è anche l'appuntamento con la musica di Massimo Ramieri a partire dalle 21:30 a Cagliari e all'Arena Grandi Eventi Fiera di Cagliari. Tra poco parleremo ancora di altri appuntamenti live di questo periodo e soprattutto di questa giornata, ma mi raccomando, aspetto anche le vostre segnalazioni, perché magari nella vostra zona di villeggiatura c'è qualche concerto interessante. Iniziamo con gli Oasis.

Sulle note dei Muse salutiamo anche la nostra amica Siria, che tra i tanti amici che ci hanno scritto già all'inizio di questo appuntamento per questo giovedì 13 agosto ci segnala questa sera anche in piazza Orsini del Balzo, ah che bel nome, a Mesagna in provincia di Brindisi il live di Car Brave. E poi mi era sfuggito anche a Lignano Sabbia d'Oro in provincia di Udine, loro i The Colors saranno all'Arena Alpe Adria. E poi andiamo a sbirciare anche per quanto riguarda i concerti del giorno, ma di domani Fabrizio Moro sarà a Vietri di Potenza in piazza Anfiteatro, mentre invece all'Oversound Music Festival il live a Gallipoli in provincia di Lecce di Sfera Ebbasta. Ma già che ci siamo citiamo anche il Locus Festival, perché domani sera saranno di scena a Loco Rotondo in provincia di Bari, ormai un appuntamento consolidato che ricordiamo quasi ogni giorno. Ci saranno invece nella giornata di domani Subsonica. Voi continuate a scriverci, tra poco invece continueremo a parlare di animali, di solito ci concentriamo sui nostri amici casalinghi, cani e gatti, ma in questo caso andremo nel meraviglioso mondo, anche un po' pericoloso, degli insetti. Era un po' di

Davvero molto carina la nuova di Revellini, si intitola Saturday Night. E allora parliamo di insetti in questo caso, perché quest'anno pare, effettivamente l'ho notato anch'io, ci sono più api e vespe in giro che forse zanzare in quest'estate 2026. Segno che sta cambiando qualcosa dal punto di vista, lo sappiamo, del clima ormai tropicale anche del nostro paese, però c'è un'attenzione particolare che è stata, diciamo, mostrata a tutti noi dall'etologo Andrea Lunerti, che ha parlato di questa pericolosissima vespa orientalis che è arrivata nel nostro paese e che sfrutta anche un determinato cibo dei nostri amici animali. Qui rientrano in gioco cani e gatti, in particolare i gatti, perché non bisognerebbe lasciare in giro ad esempio gli avanzi delle crocchette dei nostri gatti, oppure lasciarle all'aperto, perché pare che questa forma, questo tipo di vespa sia non solo adattata ai nostri ambienti di città, ma ne vada ghiotta, cioè vanno in giro a cercare proprio le crocchette dei gatti, a raccogliere, a trasportarle poi nella colonia insieme agli insetti catturati per poi lasciarne cadere gli scarti. Lo stesso comportamento da parte di questa vespa orientalis sarebbe stato osservato sui davanzali e intorno alle ciotole dei gatti sistemate in strada per ovviamente i gatti liberi. Lunerti, impegnato in diversi interventi di messa in sicurezza nella città di Roma in questo periodo, invita quindi a non lasciare le crocchette incustodite per ore, magari su marciapiedi, muretti, cortili e finestre. Il consiglio è sensato, perché l'idea che questi alimenti siano diventati una sorta di irresistibile cibo della passione da parte di vespe orientali richiede qualche misura e cautela in più. Una crocchetta può essere una risorsa comoda, perché gli studi disponibili non dimostrano che sia da sola a favorire la diffusione della specie. C'è anche un video che è stato pubblicato dove gli insetti vengono ripresi mentre raggiungono il cibo proprio lasciato all'aperto e si ingolosiscono ancora di più di queste crocchette dei gatti. Nel 2025 un gruppo delle università di Bologna e Malta hanno studiato esemplari raccolti in 4 località maltesi. Hanno distinto quelli osservati mentre predavano api da quelli che si nutrivano di avanzi di cibo per gatti. La ricerca è stata pubblicata e conferma la flessibilità alimentare di questa specie. Le crocchette rientrano quindi tra le fonti di origine umana che questi insetti riescono a sfruttare negli ambienti urbani, e lo studio riguardava soprattutto il microbioma intestinale, l'eventuale trasporto di patogeno proprio delle stesse api. Quindi i consigli in soldoni quali sono? Cioè, chi lascia cibo ai gatti liberi può continuare a farlo, evitando però di trasformare la ciotola in una riserva permanente. L'importante è che non ce ne siano dentro consumate o non consumate rapidamente, quindi ritirare praticamente gli avanzi, lavare il recipiente e conservare poi le confezioni in contenitori chiusi. La stessa attenzione vale per pattumiere, carne, pesce, frutta molto matura e residui zuccherini, perché anche questo tipo di cibo attira in particolar modo questa pericolosa vespa orientalis che si è diffusa e si diffonde sempre di più nel nostro paese. Sono state notate soprattutto in 15 apiari e 10 aree urbane, quindi già in giro per l'Italia, quindi una specie mediterranea che ha trovato definitivamente posto nelle nostre città. E questi sono i consigli, prima di tutto per non sprecare il cibo dei nostri amici gatti, e poi secondo luogo di non lasciarlo in giro perché ci sono le vespe orientalis che ne sono veramente ghiotte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Queste sono le parole dell'estate con Davide Dede in regia. C'erano anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. A proposito di Angelina Mango, si è chiuso in maniera trionfale il suo tour. Benvenuta a casa, questo è il messaggio.

Teatri d'estate ha rappresentato anche il ritorno dal vivo di Angelina dopo la pausa annunciata nell'ottobre del 2024, quindi un periodo abbastanza travagliato, quando aveva interrotto gli appuntamenti per vari problemi. La cantautrice si è esibita inoltre proprio nella terra d'origine della famiglia Mango, quindi anche il padre Pino, lo ricordiamo, era nato a Lago Negro. E poi un rapporto profondo, quello tra la terra lucana e la famiglia Mango, che Matera aveva voluto ricordare già alla vigilia della serata di sabato scorso, a poche ore dal live, con il sindaco che aveva condiviso questo video di Mediterraneo, famoso brano appunto di Pino Mango, scelto per raccontare Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, ringraziando proprio la famiglia per averne autorizzato l'utilizzo. Bei momenti live e anche di condivisione nel nostro territorio italiano. I Black Eyed Peas in arrivo.

Che decennio meraviglioso degli anni Ottanta, per chi li ha vissuti come me, sa di cosa sto parlando e soprattutto cosa ascoltiamo, ragazzi. Ogni tanto tiriamo fuori dal cilindro le meraviglie e le perle, come questa dei Pet Shop Boys e Western Girls, ma poi c'è un ritorno anche nelle serie TV a livello internazionale con colonne sonore che rimandano ai grandi successi degli anni Ottanta, che è sempre un piacere per le nostre orecchie poter riscoprire mentre scorrono le immagini magari di una bella serie TV che stiamo seguendo in questo momento. A proposito, visto che siamo sull'argomento, vi lancio così il sasso, voi raccogliete, diciamo, questa mezza provocazione che non è tale, ma è un invito a farci sapere qual è la vostra serie TV, quella che state guardando in questo periodo che vi sta piacendo parecchio e che ci volete segnalare a diretta@radioinblu.it, anche una serie del passato, non necessariamente nuovissima. Intanto salutiamo Marcella, che vedi subito ci fa sapere che sta per partire, perché siamo curiosi anche di capire come vi state muovendo in questi giorni. Sta per partire per la Sardegna, quindi le tanto amate, sospirate e meritate vacanze per lei, quindi buon viaggio Marcella. E poi salutiamo invece Corrado, che ci ricorda che ha scaricato, è bravissimo Corrado, fai da ponte anche al lancio per la nostra app Play 2000 e anche dal sito play2000.it per portarci davvero in ogni luogo. Basta scaricarla questa app dallo store del vostro telefonino, totalmente gratuita, scaricate l'app Play 2000 e ci portate in ogni luogo, quindi seguite tutti i nostri contenuti e anche gli aggiornamenti che riguardano i podcast. C'è una novità italiana, Principe con Scintille.

sensazione che non sarà un addio definitivo alle scene quello di Ariana Grande, che abbiamo appena ascoltato con Hey That I Made You Love Me, praticamente un singolo precedente rispetto al nuovo Petal che gira in questo periodo e che è il singolo praticamente di denuncia contro tutti i leoni da tastiera che l'hanno criticata in questo periodo. Soprattutto lei è rimasta vittima di body shaming, come insomma tantissime persone nel mondo, e ha deciso di ritirarsi un po' a vita privata senza insomma far trapelare nulla della sua decisione, ma soprattutto di abbandonare per il momento il mondo dello spettacolo. Ariana Grande qui su Blue 2000. Allora, vediamo anche cosa fanno gli altri artisti in giro per il mondo, perché non è che ci occupiamo soltanto di quello che fate voi in giro e che ci piace insomma commentare con voi anche rispetto alle vostre vacanze estive di quest'estate 2026, però ci sono anche i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che si divertono in giro. Abbiamo beccato i post che praticamente girano in rete, soprattutto sui loro social, in particolare quello di Emma, perché insieme ad Elisa e Dardust si stanno bellamente divertendo in Islanda. Ecco, hanno fatto le valigie, sono partiti insieme, loro sono molto amici, alla volta dell'Islanda si sono concessi qualche giorno lontano dalla frenesia, immersi ovviamente nella natura, ed è un viaggio che Emma sta raccontando davvero passo dopo passo attraverso questa serie di vlog, si chiamano così, video di viaggio, trasformando la vacanza in un piccolo diario di bordo, diario di viaggio proprio di questo trio di amici molto speciale. Nel racconto social di Emma c'è tutta la meraviglia dell'Islanda, dalle giornate trascorse ai piedi di queste cascate meravigliose, alle escursioni tra geyser e paesaggi mozzafiato, e poi non manca naturalmente l'ironia che contraddistingue questo trio, diciamo così, non improvvisato di amici, indicazioni anche che danno a delle pecore che hanno incontrato durante il loro percorso, quindi dei video veramente anche molto divertenti, li trovate appunto sui social di Emma. Buon viaggio anche a questo trio particolare. Let's go.

0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschio. Nuova tragedia mortale sul lavoro nel nostro paese. Stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Trani. Di San Vito Lo Capo, omicidio della scorsa notte a Trani, ha appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte. A fine mattinata il giovanissimo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato difensore per ammettere le proprie responsabilità, sostenendo però di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tre difendenti che hanno raggiunto la schiena del 18enne ucciso nella rissa. La vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni poi trasferita all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni della rissa. Per molti italiani inizia già oggi, al massimo domani, il ponte di Ferragosto di quest'anno. Si stima che in questi giorni cruciali di centro estate saranno circa 13 milioni i nostri connazionali in vacanza. Altri 4 milioni e mezzo faranno escursioni di un solo giorno senza pernottamenti in hotel o altre strutture. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo Confcommercio.
3: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza, è una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.

Ripartiamo alla grande, grazie ai Green Day e grazie al cambio della guardia anche in regia. Salutiamo Sabino D'Alessandro che è arrivato con noi e ci accompagnerà fino alle 16. Allora, ricordiamo la nostra mail diretta a radioinblu.it, perché tra poco commenteremo anche i grandi successi cinematografici, quelli che fanno la differenza al box office italiano, con le mini classifiche dedicate al cinema. Ma prima riprendiamo un discorso che è stato trattato poco fa proprio dalla nostra redazione all'interno delle news: le vacanze degli italiani. Ma in che modo quest'anno? Di più, di meno rispetto agli anni scorsi? Molto meno, perché una bella fetta di italiani, più di 4,4 milioni, non partono per le vacanze, quindi in questo mese di agosto rinunciano alla vacanza, anche perché il dato è eloquente: sono 6,7 milioni gli italiani che quest'anno non si concederanno vacanze. Di questi sono 4,4 appunto quelli che rimarranno in casa anche la settimana di Ferragosto, questa che stiamo vivendo, per ragioni soprattutto economiche. I numeri emergono dall'indagine commissionata da un noto portale. Tra chi ha dovuto rinunciare alle tanto attese ferie estive per motivazioni economiche, ha dichiarato che è stato l'aumento dei prezzi e dei beni generali, quindi non parliamo soltanto di benzina, di carburanti, ma parliamo anche di luce, gas e quant'altro, che nell'ultimo periodo hanno scoraggiato veramente le partenze. Un rincaro che ha toccato ogni aspetto, dai costi del soggiorno a quelli di carburanti, dicevamo prima, pedaggi per chi si sposta in macchina, ma anche per chi sceglie l'aereo o altri mezzi, la situazione è pressoché identica. Lo studio ha portato alla luce anche le motivazioni che hanno spinto alla rinuncia. Oltre a quelle economiche, ci sono la volontà di andare in vacanza magari in un altro periodo dell'anno. Bravi, ecco, non intasatevi tutti ad agosto, perché insomma il periodo giusto potrebbe essere anche fine agosto, primi di settembre, quando tutti ritornano e tu te ne parti e vai a farti le tue allegre vacanze alla faccia di tutti. E l'assenza di giorni di ferie: alcuni non hanno ferie da consumare e quindi per quello che rinunciano. Oppure è indicato anche come motivazione l'accudire una persona anziana oppure un animale domestico che non avete, diciamo, dove farlo, diciamo, andare in pensione in qualche modo, e quindi nessuno ve lo tiene e dovete stare per forza di cose in casa. Infine, tra le motivazioni c'è anche il timore legato alla guerra. Infatti sono più di 243.000 le persone che hanno deciso di non partire a causa dei timori legati al conflitto in Iran. Il 33,1% degli intervistati, vale a dire oltre 1,4 milioni, ha confessato di aver deciso di non partire per problemi anche legati al lavoro, mentre circa 900.000 per una situazione di difficoltà economica dovuta purtroppo a un imprevisto. Si è rotta la caldaia? Ecco, si è insomma bruciato qualcosa nella macchina? Devi cambiare un pezzo importante? Ecco, rinuncia alla vacanza e aggiusti giustamente l'automobile, che poi ti serve tutto l'anno anche per andare a lavorare. Ragazzi, bisogna fare anche delle rinunce. La vostra situazione qual è? Raccontatecela diretta a radioinblu.it. Se avete superato rinunce, costi eventuali anche improvvisi, e siete andati ugualmente in vacanza, oppure se anche voi fate parte di quella schiera che non partirà quest'anno e soprattutto in questa settimana di Ferragosto.

0: Un 2026 di rinascita dal punto di vista artistico e anche umano di Justin Bieber con la sua Daisies, dal Coachella in poi anche con l'assoluto protagonismo tra gli altri nell'halftime, ricorderete, della finale dei mondiali, c'era anche lui con una toccante esibizione. Queste sono le parole dell'estate, si arricchiscono nella seconda ora anche delle classifiche, non solo le anticipazioni che poi torneremo a spiegarvi e soprattutto a commentare domani nelle anticipazioni delle classifiche dell'estate, ma parliamo di mini classifiche oggi dedicate al cinema con i 5 film più visti in Italia negli ultimi 7 giorni, che rispecchiano un po' il gusto internazionale. Lo dicevamo, abbiamo fatto uno spoilerone all'inizio del nostro appuntamento di oggi sulle prime 2 posizioni. Allora, al numero 5 abbiamo in nuova entrata questa nuova versione di Robin Hood, molto particolare, con un irriconoscibile Hugh Jackman, praticamente quello che faceva Wolverine fino a qualche anno fa, che fa la parte del fuorilegge incappucciato più famoso della foresta di Sherwood. Il film si intitola Robin Hood, il prezzo del sangue, e già dal sottotitolo avrete già immaginato che deriva, porta questa nuova sceneggiatura, cioè una nuova linea che separa l'eroe dal mostro, veramente, perché lui in questo film uccide nel nome di un ideale, ma non salva dall'essere proprio un assassino il suo ideale stesso, che poi lo porta, diciamo, a rubare, soprattutto a sottrarre ai poveri, a sottrarre ai ricchi, scusate, per dare ovviamente ai poveri. In questo caso abbiamo un Robin Hood segnato dalla vita, lontanissimo dall'estetica degli arcieri in calzamaglia che furono i più famosi, ad esempio Douglas Fairbanks nel 1922, vi ricorderete anche Harold Flynn in un grande classico Robin Hood che viene riproposto spesso in televisione del 1939, oppure ritornando a periodi più recenti, si fa per dire, negli anni 90, 1991, grande successo planetario per il Robin Hood interpretato da Kevin Costner. Quindi abbiamo anche un'estetica un po' pulp in questo Robin Hood, il prezzo del sangue, al numero 5 in New Entry, tra i film più visti nel nostro paese. Al numero 4, un po' a sorpresa, le Cat's Eye, questo evento globale che riguarda questo gruppo formato da ragazze, le ragazze del pop internazionale, che sono reduci da 2 nomination ai Grammy Awards, si apprestano a conquistare i cinema di tutto il mondo davvero con uno speciale evento che durerà ancora per qualche giorno nelle sale. Sono al numero 4 nel nostro paese, che precede anche l'uscita del loro attesissimo terzo EP intitolato Wild. È un film evento dal titolo Wild Hearts e sarà proiettato nei cinema, ed è proiettato in queste ore a livello internazionale con un'uscita limitata a partire dalla giornata di ieri, e subito sono balzate in quarta posizione le Cat's Eye con Wild Hearts, alla numero 4 questa settimana. Numero 3 abbiamo una new entry, appena uscito nella giornata di ieri, si piazza subito nel podio La fine di Oak Street, questo film che è un mix tra fantascienza e vita reale. Al cinema il nuovo film di David Robert Mitchell, il regista di It Follows, che nasce da un'immagine minuscola, cioè il regista si era immaginato di vedere un dinosauro che rovistava nella spazzatura di un quartiere qualunque. Un evento cosmico strappa letteralmente una strada della periferia americana del 1982 e la deposita altrove, e quindi troveremo creature preistoriche, questa famiglia dei Platt, che sono interpretati da Anne Hathaway, che ormai è dappertutto, è l'attrice del momento davvero, Ewan McGregor, che ritorna con questo film, e il film è prodotto da J.J. Abrams, quindi uno specializzato già nei film di fantascienza, girato ad Atlanta in un quartiere vero e proprio con dinosauri progettati dall'Industrial Light and Magic, ed è praticamente un divertentissimo B-movie in stile anni 50, però con il portafogli pieno di un blockbuster, quindi grande budget a disposizione, quindi intrattenimento estivo in tutto e per tutto, dalle sfumature thriller, questo La fine di Oak Street, new entry alla numero 3. Tra poco le prime 2 posizioni dei film più visti in assoluto.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

Allora, in maniera veloce vi dico le prime due posizioni, poi commenteremo anche il successo del numero uno, perché ci sono dei dati nuovi. Al numero due Christopher Nolan si conferma stabile con l'Odissea, 46.237.000 euro soltanto nel nostro paese, mentre al numero uno rimane stabile Spider-Man Brand New Day, che continua a scalare la classifica, anzi a rimanere fermo al numero uno con 30 milioni all'attivo di euro, ovviamente oltre al successo globale, di cui parleremo tra poco.

Disco che ormai conosciamo benissimo, il nuovo di Olivia Dean, si intitola Baby Steps, il nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana. Parlavamo prima della prima posizione ormai globale, non solo in Italia, di Spider-Man Brand New Day, che io e Sabino abbiamo visto, insomma vi consigliamo per un puro cinema d'evasione, fatto anche bene per carità. Il nuovo fenomeno del box office, questi sono dati aggiornati, supererà i 700 milioni di dollari di incasso al botteghino nordamericano, parliamo soltanto del Nord America, nel corso di questa settimana. E ci sono buone probabilità che superi anche il record di tutti i tempi di Star Wars, Il risveglio della forza. Quindi siamo lì lì per superare questo ennesimo record. Pensate che solo 6 film nella storia avevano raggiunto i 700 milioni di dollari al botteghino americano, e adesso questo nuovo capitolo di Spider-Man è diventato il 7° a riuscire in questa impresa. Tra l'altro è il 4° film dell'universo della Marvel a raggiungere questo traguardo, dopo Black Panther, Spider-Man No Way Home e Avengers Endgame, con un vantaggio previsto di oltre 50 milioni di dollari su Avengers Endgame. Allo stesso punto della sua programmazione, l'ultimo film dell'Uomo Ragno dovrebbe raggiungere sicuramente i 900 milioni di dollari in Nord America, a quel punto dovrà compiere un ultimo sforzo per arrivare a 936,6 milioni di dollari incassati da Star Wars appunto

Lo sai che Sabino mi hai dato una buona idea? Sì, sì, mentre vanno ancora gli excess, giusto per qualche secondo. Allora, beh, cose nostre, dai, discussioni, fuori onda. Dovremmo fare un programma solo basato sui fuori onda. Allora, lì sì che sarebbe davvero interessante e carino. Anche il nostro appuntamento con le parole dell'estate è molto interessante, anche grazie alla nostra amica Marisa che ci ha scritto. Ci auguro una buona giornata, grazie, ricambiamo con tanto affetto e un grande abbraccio a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo a diretta e radioinblu.it. Allora, parliamo di musica, parliamo di J-Ax in particolare, che ha annunciato i primi tre firmacopie con cui presenterà il suo nuovo album dal titolo Vita, Morte, Miracoli, che uscirà venerdì 4 settembre. Gli in-store partiranno da Milano proprio nel giorno della pubblicazione del disco, continueranno a Roma il 5 settembre e a Bari il 6. E poi il mese successivo J-Ax ricomincerà anche la sua attività live con il Vita, Morte, Miracoli Tour 2026, che al momento prevede due concerti al Fabrica di Milano il 10 e 11 ottobre e due all'Atlantico di Roma il 23 e 24 ottobre. Sul palco ovviamente proporrà i brani del nuovo album, ma anche tutti i grandi successi più importanti della sua carriera. Ci sarà anche un momento speciale dedicato ai suoi storici collaboratori, amici fraterni scomparsi negli ultimi anni, Fausto Cogliati e Guido Style. La prima tappa di Milano è sold out, per le altre date del tour è disponibile anche qualche biglietto, quindi informatevi per tempo. Poi ricordiamo anche il grande successo di quest'estate, IPIO, che è stato anche diciamo un disco che è arrivato al primo posto della classifica di Air One, quindi insomma si può ritenere soddisfatto J-Ax di aver piazzato la sua canzone dell'estate proprio al numero uno della classifica dei brani più ascoltati in radio anche degli ultimi 7 giorni.

Beh, una canzone che fin dal titolo può essere la colonna sonora ideale per un viaggio. Buon viaggio, Share the Love, canzone che ci ha riportato all'estate del 2015 con Cesare Cremonini. Estate attuale invece per il successo di Mark and Cremont. Sono in buona compagnia di Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope.

E lei è proprio Serena Brancale, che ha sfinito negli ultimi giorni con un video molto carino che gira in rete, soprattutto sui suoi social. Ha sfinito il suo fidanzato a furia di cantargli Al mio paese, che è diventato un tormentone legato allo sfinimento di moltissimi italiani che la ricorderanno inevitabilmente come colonna sonora per questo 2026 dell'estate. Lei l'ha riproposta in loop al suo fidanzato in ogni dove, in ogni stanza della casa, e soprattutto con questo video che è stato montato ad hoc per farci ridere davvero. Quindi complimenti anche all'ironia di Serena Brancale, che nell'ultimo periodo ha parlato anche degli stereotipi magari legati alla canzone Al mio paese. Lei ha detto: a me piacciono, ovviamente deve difendere la spada tratta la sua canzone, giusto che sia così. E poi ricorda anche il passato, quando Simone Ventura le disse che non era credibile. Pensa quanto ce l'ha visto lungo, Simone Ventura, e invece l'ha smentita alla grande. Questa è la storia di Serena Brancale, quella attuale. Era in buona compagnia con i The Colors e ovviamente Merck & Cremont per Partenope. Noi stiamo per chiudere l'appuntamento di oggi. Io ringrazio in regia per questa giornata Davide Dede e Sabino D'Alessandro. Naturalmente vi invito a rimanere con noi, perché sta per arrivare una bellissima canzone già in sottofondo, questa di Iggy Pop, e a seguire l'informazione con le news, e poi la seconda parte curata da Marco Parce. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro stamattina in Sicilia. È accaduto a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato subito l'allarme e in pochi minuti è giunta un'ambulanza proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale. Un 17enne è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da 3 coltellate, pare durante una colluttazione. Nella caserma dei carabinieri di Trani, il minore, assistito dall'avvocato Enrico Alvisi, ha ammesso di aver sferrato i colpi di coltello contro Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione compiuta contro di lui da più persone. Alla radice dei dissapori tra i due giovanissimi, secondo il legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi legati al comune interesse dei due per la stessa ragazza. Sull'estesa piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone nel Mantovano, in questi giorni va in scena l'annuale Festival dei Madonnari, gli artisti di strada che realizzano immagini di carattere religioso sui selciati di vie e piazze. Tema principale l'ottavo centenario della morte di San Francesco per un'edizione numero 52 della Kermesse che vedrà all'opera almeno 140 artisti dei gessetti provenienti da tutto il mondo. Carlo Bottani è il sindaco di Curtatone.
1: Arte madonnara, di cui grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
0: Agli europei di nuoto a Parigi continuano le belle performance di atlete e atleti azzurri. Lisa Angiolini e Anna Pirovano accedono alla semifinale dei 200 rana. Thomas Chacon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Buon pomeriggio, bentrovati. Se avete un orecchio sensibile, come dire, alle cose da nerd, allora questo è il programma giusto, le parole dell'estate. Altrimenti va bene anche solo restare con noi per ascoltare la musica di ieri e di oggi, no? Quella non manca mai. Il fatto è che oggi proprio, 13 agosto, 29 anni fa, con una settimana di anticipo rispetto agli avversari, Microsoft presentava Internet Explorer 3. Per i navigatori di internet, no? Un browser che all'epoca era un passo avanti incredibile, sempre più vicino all'idea di browser, diciamo, moderno, contemporaneo, quello che usiamo oggi, no? E in effetti è proprio il momento storico in cui cominciava una competizione che avrebbe influenzato profondamente lo sviluppo del web. Si è parlato proprio di guerra dei browser nella fine degli anni 90, no? Dove i protagonisti erano due dei primi browser di successo, Netscape Navigator da una parte e appunto Internet Explorer di Microsoft, e quella prima campagna l'aveva vinta Microsoft, sempre tenendo a mente che in quegli anni il web era nato da poco, no? Anche il concetto stesso di browser, cioè il programma che usiamo per navigare in rete, era una cosa nuova. Avevamo raccontato proprio della partenza del progetto World Wide Web di Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra nei primissimi anni 90, quello che proprio ha immaginato e realizzato internet come la usiamo oggi. Poi col tempo l'espansione della rete avrebbe portato alla nascita di nuovi prodotti sempre più avanzati. Penso a Firefox di Mozilla, che nasceva tra l'altro proprio dalle ceneri di Netscape, o Chrome di Google, no? Protagonisti della seconda guerra dei browser. Siamo tra il 2004 e il 2016, insomma, questa seconda guerra vinta da Google, che da allora c'ha tipo il 65% del mercato globale dei browser. Negli ultimi mesi però molte aziende hanno presentato o anche soltanto annunciato nuovi browser, no? Tanto che si inizia a parlare di una nuova guerra del settore, con la differenza che questi nuovi strumenti sono pensati per l'intelligenza artificiale generativa, per fare interagire utenti e chatbot. Vediamo come va a finire, che di solito la possibilità di scelta è sempre un valore, no? Per l'utente finale. Comunque, le parole dell'estate. Francesco Filippi, regia. Partiamo.

0: australiano, ma arriva dalla Nuova Zelanda, vive a Londra da qualche anno ormai, diciamo che non è proprio un giovanotto da social, ecco, si chiama Jordan Rakei, nel pomeriggio di Inblu 2000. A febbraio scorso abbiamo parlato di mare, un po' fuori stagione, sicuramente quel fascino, no, che pure Enrico Ruggeri ha cantato in quella canzone che abbiamo canticchiato tutti almeno una volta, il mare d'inverno. L'occasione per parlare di mare d'inverno è stata la prima edizione di un festival dedicato interamente al mare, non fosse altro che occupa il 70% della superficie del pianeta. Il mare che regola il clima, che produce metà dell'ossigeno che respiriamo, un ecosistema trasversale, no? Un'infrastruttura strategica e soprattutto uno spazio dove si intrecciano scienza, tecnologia, economia, cultura, politica. E al direttore scientifico del festival, Roberto Danovaro, che è un biologo marino, docente universitario, diciamo uno degli esperti più autorevoli quando si parla di mare, a lui chiedevo se uno dei problemi è che magari lo diamo un po' troppo per scontato sto mare, no? Anche per via della conformazione geografica dell'Italia, cioè c'è sempre stato, che problema ci potrà mai essere? Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, è vero, e poi ci vantiamo ovviamente del fatto che abbiamo 8.000 km di coste, però viviamo il mare in modo ambivalente, cioè tutti noi lo amiamo. Io credo che il mare sia uno dei patrimoni che avrebbe un seguito plebiscitario se dicessero quali sono gli ambienti che ami di più. Però poi, come dice la canzone, il mare d'inverno un po' lo dimentichiamo, lo riscopriamo d'estate e scopriamo però anche una quantità di problemi crescenti che possono avere influenza sul turismo, sull'economia, sulla salute, e quindi è il caso di parlarne. Noi lo facciamo d'inverno perché quest'anno il festival inizierà proprio tra pochi giorni, l'11 febbraio.
0: Il titolo suona un po' minaccioso o l'ho percepito io? Cioè un solo mare, come dire, facciamo attenzione, cerchiamo di curarlo come merita, insomma, un po' questo è il tema, no?
2: No, è una bella chiave di lettura che a cui l'avevo pensato, perché in realtà invece parla di è un po' la traduzione di one ocean, cioè un oceano. Parlare di mare vuol dire intanto che il senso globale, no, delle acque che sono in comunicazione su tutto il pianeta. Ovviamente mare perché, primo perché il mare nostrum, e poi perché l'oceano tende un po' a essere una dimensione che non tralascia un po' la condizione dei mari. Invece, diciamo, parlare di mare vuol dire parlare del mare di casa nostra, di tutti i mari del mondo che sono tutti collegati in un'unica entità.
0: Perché poi sulla teoria siamo tutti ferrati, no? Gli oceani sempre più caldi, la plastica che è una piaga a livello mondiale con le microplastiche che sono entrate nella catena alimentare. Ma poi però nel passaggio dalla teoria alla pratica c'è qualcosa che ci perdiamo per strada.
2: Sì. E credo che sia un problema soprattutto legato al fatto che ci manca una cultura del mare, che è quello che abbiamo voluto affrontare in questo festival, dove abbiamo messo assieme la scienza, ma non è solo un festival di scienza del mare, è un festival della cultura del mare. Ci sarà molta letteratura, molti libri, libri per ragazzi, libri per grandi, ci sarà molto cinema, documentari, dibattiti, geopolitica del mare. Cioè dobbiamo capire che il mare è sempre di più una risorsa, un'opportunità, ma anche estremamente vulnerabile, e quindi abbiamo il dovere di gestirlo in modo sensibile e sostenibile.
0: Soprattutto guardando agli adulti di domani, perché uno pensa, una volta si pensava il mare del 2050, ma ci siamo arrivati, insomma, chi va a scuola oggi lo vedrà quel mare del 2050, che immagino sarà molto diverso, ma nel senso migliore possibile, insomma, rispetto a noi, a quello che abbiamo noi oggi, che era a sua volta molto diverso da quello dei nostri padri. Come dire, il tempo delle trasformazioni si accorcia sempre di più.
2: È vero, e chi è, diciamo, già grande, chiamiamolo così, se guarda, diciamo, indietro quando era ragazzina e andava al mare, si ricorda di spiagge, di mondo, di vita sommersa diverso, e si ricorda anche a volte anche meglio, no? Nel senso che quando ero ragazzina io ci si sporcava il costume col catrame si girava con la trierina. Ecco, lì alcune cose le abbiamo fatte molto positive, sono nati i depuratori, i doppi scafi per le petroliere, insomma delle cose le abbiamo migliorate, altre stanno peggiorando alla luce, diciamo, dell'impatto sempre più forte dei cambiamenti climatici e dell'uomo. Ecco, guardando però anche al futuro, come diceva giustamente lei, gli scenari non sono rosei. 2050 è dietro l'angolo e avremo già una riduzione fortissima, ancora più significativa, del pescato. con una produzione e una produttività anche, diciamo, per gli organismi che ci vivono, non solo per il pescato, per noi sempre più esigua. E quindi dobbiamo cambiare il modo di guardare agli oceani da cacciatori ad agricoltori del mare, da sfruttatori senza guardare le conseguenze, a raccoglitori molto attenti a quello che il mare può offrire in modo più sostenibile. Ecco.
0: No, perché penso alle pescherie dove sembra che in tutto il mare ci siano soltanto spigole e orate, come se non esistesse nient'altro.
2: Sì, è vero, e tra l'altro non ci pensiamo magari, ma noi mangiamo tonni, che quello è un alimento comune credo in quasi tutte le tavole, poi spigolorate, ma è come se mangiassimo orsi, leoni e aquile, perché noi mangiamo dal mare sempre quegli organismi che sono all'apice della piramide alimentare, della rete trofica, e continuiamo a allevare. Allora va bene allevare così come alleviamo maiali, vitelli eccetera, ma dobbiamo farlo in modo più sostenibile, perché se per allevare questo pesce andiamo a pescare, poi facciamo la frena di pesce con cui alimentiamo il pesce, creiamo un cortocircuito. Il futuro ad esempio è l'agricoltura del mare, le alghe, i bivalvi, ostriche, cozze, insomma ci sarà una profonda trasformazione dell'uso delle risorse. Il problema è che non è solo quello, ci sono tante altre cose che fanno appetito, diciamo, tra le risorse che il mare può offrire.
0: In questo probabilmente il fatto di non avere a livello di estensione aree marine protette pari alle aree invece di sulla terra, di parchi naturali, insomma, forse questo potrebbe essere.
2: Questo è senz'altro un limite, sì. Noi abbiamo un obiettivo, che è un obiettivo globale, che il nostro paese ha sottoscritto insieme a tutti i paesi del mondo, che è quello di raggiungere il 30% dei territori marini protetti, così come anche delle terre protette. Ma mentre a terra siamo, non dico arrivati, ma siamo molto più vicini, in mare siamo praticamente a un terzo del cammino e gli anni che mancano sono pochi, quindi noi sapremo già che non riusciremo ad arrivare a quel traguardo da qui a 4 anni, ormai sono rimasti, ma dobbiamo arrivare più veloce, più vicino possibile, diciamo, quel traguardo, e poi continuare, non fermarci, altrimenti il mare avrà sempre meno da offrire.
0: Ce l'abbiamo un orizzonte positivo per salutarci con un po' di sorriso, insomma, e pensare alla settimana prossima al Festival Un Solo Mare, no?
2: Certamente, perché l'orizzonte positivo è dato proprio dall'unione del ruolo sociale, dell'interesse, dell'amore che abbiamo tutti con i dati scientifici. Metterli assieme vuol dire creare opportunità di sviluppo sostenibile. Faccio 3 esempi magari per capirci. Il primo è che noi abbiamo sempre più bisogno di energia. Uno dice, vabbè, ma il mare cosa c'entra? Ebbene, l'energia del futuro verrà dal mare, sia dall'eolico galleggiante, cioè le paleoliche in mare aperto, sia dai pannelli solari galleggianti. Insomma, le energie rinnovabili vedono il loro futuro non a terra, ma proprio a mare. E questo è un primo elemento, perché sempre di più, anche per la rivoluzione digitale, avremo bisogno, fame di energia. Il secondo elemento è, alla luce dei cambiamenti climatici, l'acqua. L'acqua è sempre più, diciamo, concentrata, rara e insufficiente a terra. Il mare ne ha tanta, bisogna però desalinizzarla, e quello può essere un sistema non solo per le economie avanzate, e quindi, che ne so, anche per l'Arabia Saudita piuttosto che la Spagna o la Sicilia, ma anche per l'Africa, per prevenire, diciamo, grandi migrazioni climatiche. E il terzo elemento è quello delle risorse del futuro, sia alimentari sia minerarie. Bisogna capire gli alimentari, se possiamo trasformare gli oceani in degli allevamenti sani, puliti e sostenibili, coltivazioni sane, pulite e sostenibili, e poi vedere se c'è un futuro sostenibile anche per la raccolta delle materie prime.
0: I temi sono tanti sicuramente, aspettando la prossima edizione di questo festival interamente dedicato al mare, che io continuo a leggere con un tono di avvertimento, no? Un solo mare, cioè uno ne abbiamo, facciamo attenzione, soprattutto adesso che magari con la bella stagione lo viviamo tutti in modo più intenso, anche solo sognando di andarci per una passeggiata la sera. Le parole dell'estate.

una delle cose che mi piace di Edoardo Bennato è che si racconta tanto, parla tanto, ha un sacco di argomenti, di storie, no? Un incanto veramente da ascoltare. Poi si concede molto anche sui social. Il nuovo si intitola Ogni settimana nel pomeriggio di Imbru 2000. Cambiamo completamente argomento, perché quando si progetta un'infrastruttura energetica da tipo 400 milioni di sterline, i calcoli tecnici tengono conto un po' di tutto, no? Si analizzano le correnti marine, le maree, i vincoli paesaggistici, addirittura la presenza di reperti, no? Qualcosa di archeologico che viene fuori, insomma, sepolto nel fango della costa. E c'è poi quella variabile che mai rientra nei piani di e c'è poi quella variabile che non entra mai nei piani di fattibilità degli ingegneri, ed è il peso culturale di un personaggio di finzione amato in maniera incredibile. Una storia che riguarda questo mega cavo sottomarino ad alta tensione, 200 chilometri, pensato per collegare la rete elettrica dell'Irlanda a quella del Regno Unito, all'altezza, diciamo, del Galles del Sud, no? Un'opera strategica, lo scambio di energia pulita, tutto quello che vuoi tu. Eppure, nel punto dove il cavo avrebbe dovuto toccare terra in Galles, ecco che c'è stato l'imprevisto. Passo indietro, fino alle dune di sabbia di Freshwater West, una spiaggia nel Parco Nazionale della Costa del Pembrokeshire. Gli appassionati di cinema sanno che quello è il pezzo di costa dove è stata girata una delle scene più toccanti della saga di Harry Potter, la morte e la sepoltura di Dobby, l'elfo domestico che è rimasto fedele, no, fino alla fine. Nella finzione Dobby viene sepolto sotto un mucchio di sassi tra le dune. Nella realtà quella location si è trasformata negli anni in un luogo di pellegrinaggio autentico. C'è chi arriva a piedi, c'è chi si fa ore di macchina soltanto per posare un calzino, no? O un messaggio, una pietra colorata. Su Google Map quel sito è tracciato ufficialmente come Dobby's Grave ed è presidiato dai fan costantemente. Il problema è arrivato quando i promotori di quel famoso cavo che dicevamo prima hanno raccontato alla BBC, insomma, dove sarebbe passata questa linea elettrica. Leggendo le mappe, ascoltando le specifiche tecniche, la comunità dei fan, cioè qualcuno con le orecchie, con le antenne dritte, no? Si è reso conto di quel dettaglio che agli ingegneri era sfuggito, cioè gli scavi sarebbero passati proprio sulla tomba della memoria, sulla duna della memoria, sulla duna di Dobby. E tutta la community si è mobilitata. Immaginati, no, un centralino tempestato di telefonate, capito? Centinaia di persone che chiedevano con una certa fermezza di fermare i lavori, di modificare il percorso. E vaglielo spiegare ai manager, no? Che chi è Dobby? Cioè, non ho nessuna idea di chi sia questo Dobby, che si ritrovano, capito, a cadere dalle nuvole. Ma quando la pressione di un pubblico organizzato incontra un'infrastruttura pubblica, le aziende devono fare i conti con la percezione del territorio. Com'è finita? Partendo dal fatto che contrastare l'attaccamento emotivo di migliaia di persone a un personaggio di fantasia avrebbe creato un danno d'immagine peggiore di qualsiasi deviazione tecnica, hanno riprogettato il tracciato del cavo, che è stato spostato giusto qualche metro più in là, risparmiando il memoriale dell'elfo Dobby. E con quell'ironia tipica British è venuto fuori che la deviazione porterà gli scavi di questo cavo a sfiorare da vicino alcuni resti archeologici autentici che risalgono all'età del bronzo, un patrimonio storico reale schivato, stoccato, sfiorato per evitare di disturbare la tomba vuota di un personaggio mai esistito. Ma questa è la potenza del cinema, le parole dell'estate.

Indietro al 1988, Panetta Tikara mesordiva quell'anno con un disco dove c'era tra le altre questa, Twist My Sobriety, il suo picco di notorietà. Poi anche una delle pochissime, se non l'unica, canzone pop dove si può sentire l'oboe. L'avevamo data un pochino per scomparsa. C'è un ultimo disco suo dell'anno scorso, tra l'altro un gioco di parole che si intitola Liar, che in inglese significa bugiardo, che invece è l'acronimo di Love Isn't a Right, Liar appunto, passato un po' in sordina qui da noi in Italia. E siamo anche un programma di musica, noi. Le parole dell'estate, da Tanita Tikaram a Bruce Springsteen.

Springsteen che è tornata a pubblicare un nuovo live d'archivio, una bella abitudine interrotta soltanto per l'uscita dei bootleg ufficiali del tour americano della primavera scorsa, ma adesso che tutte quelle date sono state pubblicate, ecco che è appena arrivato anche un concerto d'archivio. Il tour era quello di Devils and Dust, la data integrale a Buffalo, New York, 18 luglio 2005, per chi c'era o anche semplicemente chi avrebbe voluto esserci. Intanto noi ci fermiamo qui per oggi, pronti a tornare però domani, puntuali come sempre, come tutta l'estate, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro oggi in Sicilia. È accaduto stamane a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme e prontamente è arrivata un'ambulanza, ma proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, l'operatore si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria provinciale. In Colombia si aggrava il bilancio del disastroso terremoto di lunedì scorso. I morti accertati sono 265, segnala il governo di Bogotà. Quasi 4.000 i feriti, mentre ci sarebbero ancora almeno 500 persone disperse. E la Chiesa indice una giornata di preghiera e solidarietà in tutta la Colombia per domenica prossima.
2: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la conferenza episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicando una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Polonia, il premier Donald Tusk ha annunciato oggi l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca col compito di giustiziare un cittadino americano ucraino a Varsavia. È precisa anche Tusk che l'attentato è stato sventato all'ultimo minuto e il sospettato è stato arrestato il 7 agosto scorso. Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo afferma il servizio segreto russo, l'FSB, affermando che per l'omicidio è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. E agli europei di nuoto, in corsa a Parigi, prosegue molto bene il percorso degli atleti azzurri: Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, Anita Gastaldi nei 100 farfalla, Michele Lamberti e Thomas Cecon nei 50 dorso, Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana passano tutti il turno di qualificazione. Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

e con l'amice io faccio show. Ma che vuoi fa? Sono fatta così, una chitarra e va a fornire canzone. Sto con l'amice

0: dipinto di blu.
1: E già, siamo ancora una volta al 2003 con Nel blu dipinto di blu. Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori, Massimo in studio, Antonio alla regia, e questo è Nel blu dipinto di blu. Società, musica, cultura, cinema, spettacolo, anno dopo anno. Siamo ormai arrivati al 2003, come dicevamo siamo partiti dal 1960, in questi lunghi anni e in questa lunga maratona siamo arrivati a ripercorrere anche l'inizio del ventunesimo secolo con il 2003. Eravamo arrivati a febbraio del 2003, quando per esempio ad Amburgo viene condannata la prima persona legata ai fatti dell'11 settembre 2001 per aver aiutato la realizzazione degli attentati. Oppure per esempio il 20 febbraio in Belgio a Mons un incendio devasta un quartiere popolare causando 7 morti. Oppure il 27 febbraio negli Stati Uniti a New York viene approvato il progetto I Giardini del Mondo, una struttura a spirale alta 541 metri che sorgerà a Ground Zero al posto delle Torri Gemelle. E infine sempre il 28 febbraio a New York i New York Knicks ritirano la maglia 33 di Patrick Ewing, solo lui la ha portata e nessun altro potrà portarla. Infine nella Repubblica Ceca Václav Klaus è eletto presidente della Repubblica al posto di Václav Havel, eroe della rivoluzione di velluto e primo presidente della Repubblica Ceca dopo la caduta del muro di Berlino. Nel mese di marzo invece una tragica sparatoria avviene su un treno, muoiono l'agente della polizia Emanuele Petri e il brigatista Mario Galesi. Viene arrestata la terrorista Nadia Desdemone Lioce. Esplode invece la psicosi della SARS con il primo caso registrato in Cina e dunque anche in questo caso nel mese di marzo insomma esplode quella che poi ridiventerà un po' la pandemia che è scoppiata nel febbraio del 2020 in tutto il mondo, anche se ovviamente questa SARS ebbe un impatto minore rispetto a quella per l'appunto del Covid-19 del 2020. Tra le altre notizie sempre del 2003, i Savoia rientrano in Italia e scelgono Napoli per porre fine ai loro 50 anni di esilio dopo la revisione della Costituzione. È il mese in cui nel 2003 inizia la guerra in Iraq e George W. Bush annuncia alla nazione e al mondo l'inizio delle operazioni militari. L'Europa si divide sul conflitto e gli americani procedono sostenuti da Gran Bretagna, Polonia, Italia e Spagna. La Francia, la Germania e la Russia contestano invece la decisione di Bush. Il movimento dei pacifisti abbraccia trasversalmente l'opinione pubblica. In Italia chi è contro la guerra espone dai balconi la bandiera arcobaleno della pace. Per rimanere in tema sulla pace, Enrico Ruggeri e Andrea Mirò, sua compagna, presentano a Sanremo una canzone molto particolare intitolata Nessuno tocchi Caino. Il brano che porta il nome dell'associazione umanitaria che lotta contro la pena di morte vuole proprio essere una dimostrazione dell'adesione alla causa da parte degli autori. La canzone viene poi inserita nell'album Gli occhi del musicista di Ruggeri. L'ascoltiamo e poi la commentiamo insieme.

Torniamo ai film di grande successo che nel 2003 hanno per l'appunto stracciato il botteghino, o che comunque sono film che vale la pena di ricordare. Love Actually, L'amore è davvero, un film corale ben costruito della Gran Bretagna con un cast ben selezionato e una sceneggiatura che funziona di 10 storie che si incrociano, per la regia di Richard Curtis con Gregory Fisher, Colin Firth, Chris Marshall ed Emma Thompson. Oppure ancora Kill Bill volume 1, un quasi capolavoro che omaggia il cinema e le ossessioni di Quentin Tarantino, con per l'appunto la regia di Quentin Tarantino, con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen e Vivica Fox. Oppure abbiamo ancora una volta Il giorno sbagliato, La meglio gioventù, di cui abbiamo parlato nella precedente passata, Big Fish, Le storie di una vita incredibile, con la regia di Tim Burton e con Ewan McGregor e Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange. Oppure ancora Lost in Translation, L'amore tradotto, di Sofia Coppola, una delle prime produzioni. E poi anche 13 anni, Il meraviglioso maledetto mondo delle teenagers americane e britanniche, potremmo dire, per la regia di Catherine Hardwick, con Evan Rachel Wood, Nicky Reed, Holly Hunter, Jeremy Sisto, che poi diventerà famosa anche in altre produzioni, per l'appunto di altri film in cui poi ha debuttato, come per esempio Albatros oltre la tempesta, piuttosto che Ragazze a Beverly Hills, piuttosto che Premonizioni o Grand Canyon e così via. Insomma, poi soprattutto Jeremy Sisto sarà soprattutto interprete di molte serie televisive. Old Boy di Chan Hook Park con Choi Min Sik. Oppure The Dreamers, I sognatori, questo triangolo amoroso medio borghese tra Italia, Gran Bretagna e Francia, con il ritorno di Bernardo Bertolucci alla regia. Master e Commander, sfida ai confini del mare. Dogville con di Lars von Trier con Nicole Kidman, un film molto particolare. Insomma, tanti film che più o meno hanno ottenuto il loro successo. Vi dicevo prima che però volevo parlarvi di Nessuno tocchi Caino, la canzone che abbiamo ascoltato. I due artisti che l'hanno proposta, cioè Enrico Ruggeri e Andrea Mirò, compagni anche nella vita personale oltre che professionale, hanno incentrato il testo che abbiamo ascoltato su di una condanna a morte, e c'è un dialogo tra il boia, interpretato da Ruggeri, che racconta le sue sensazioni, le sue prime forti esperienze, e il condannato, rappresentato dalla Mirò, che attende speranzoso un atto di pietà che possa salvarlo. Un testo profondo, molto intenso, che ci palesa una scena forte quanto cruda e che pone molte riflessioni su questa pratica attiva in diverse nazioni del mondo. Adesso facciamo una pausa. Nel 2003 gli Eiffel 65 proponevano Quelli che non hanno età. Ascoltiamola insieme.

Nel mese di aprile del 2003 cade la città di Baghdad. Dopo l'inizio della guerra a marzo, nel giro di poco più di un mese, tutti i simboli del potere di Saddam Hussein e Baghdad cadono nelle mani degli americani e dell'alleanza che si era formata. Gli iracheni si uniscono ai soldati americani per abbattere la statua del dittatore nella Piazza del Paradiso, ma lì inizieranno tutti i problemi dell'Iraq e del Medio Oriente, che apriranno poi la nascita di tutte quelle organizzazioni terroristiche che vedranno gli americani come e gli occidentali come i loro nemici da abbattere. Nel mese di maggio il premier Silvio Berlusconi si presenta in aula a Milano per testimoniare al processo SME e il Milan vince la Champions League in una storica finale tutta italiana contro la Juventus. Invece nel mese di giugno inizia il caldo record che durerà fino a settembre, provocando migliaia di morti in tutta Europa. È lo stesso anno, lo stesso mese, in cui viene introdotta in Italia la famosa patente a punti, che porterà sin dai primi mesi a un calo del numero degli incidenti e delle vittime della strada. Tra i vari personaggi importanti che in quell'anno ci hanno lasciato, vale la pena di ricordare Gregory Peck, che è tra i divi assoluti di Hollywood ed è stato uno degli attori di maggior fascino nella storia del cinema mondiale. Era nato a La Jolla, nella California meridionale, e scompare a Los Angeles nel giugno del 2003. Eldred Gregory Peck da giovane abbandonò gli studi universitari per dedicarsi proprio alla carriera cinematografica. A 28 anni ottenne il primo contratto nel film Tamara, figlia della steppa, nel 44 Le chiavi del paradiso, e divenne già popolare con la prima nomination agli Oscar. A farne una star fu però Alfred Hitchcock, che in Io ti salverò del 45 lo affiancò alla bellissima Ingrid Bergman, creando una delle coppie più riuscite del grande schermo. In questo periodo lavorò con registi più in voga, sfiorando per tre volte l'ambita statuetta, Il cucciolo, Barriera invisibile, Cielo di fuoco. Entrò nel mito la sua interpretazione dello squattrinato giornalista che tra le strade di Roma si innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn in Vacanze romane di William Wyler. 10 anni più tardi vince l'Oscar come miglior attore protagonista per il film Il buio oltre la siepe. Seguono poi molte pellicole poco fortunate prima che l'attore decidesse di dedicarsi a miniserie e ad alcuni film per la TV. L'ultima sua perla è del 91, Cape Fear, il promontorio della paura, rifacimento di Martin Scorsese dell'omonimo film nel quale l'attore statunitense aveva recitato nel 61. Ma vale la pena di ricordare anche Scarlatto e Nero, il grande sceneggiato televisivo prodotto anche dalla Rai, in cui Gregory Peck interpretava la figura di Monsignor O'Flaherty, personaggio storico realmente esistito, che nella Roma papalina degli anni della Seconda Guerra Mondiale nascondeva gli ebrei dal nazista Kappler, che li perseguitava dopo la razzia del ghetto di Roma. E noi ascoltiamo Irene Grandi con Prima di partire per un lungo viaggio.

E adesso vorrei fare aprire e poi chiudere una parentesi, perché nel 2003 abbiamo ricordato vari personaggi che ci hanno lasciato, anche di un certo spessore: Alberto Sordi, Ciccio Ingrassia, l'ultimo che abbiamo ricordato, Gregory Peck. Ma vorrei proprio fare una parentesi su un cantante, un uomo di cultura, insomma una figura a 360 gradi, che nel 2003 muore. Era Giorgio Gaber, era il 1 gennaio, era nato il 25 gennaio del 39. Il signor G, per tutti. Un pubblico lo chiamava così, il pubblico italiano, affettuosamente dal nome del suo alter ego teatrale. Per i critici è stato l'ultimo intellettuale di una generazione estinta, un artista tutto tondo in grado di dare il meglio di sé con il rock e con la scrittura teatrale, in TV o su un palcoscenico. Nato a Milano come Giorgio Gaberschik, morto a Montemagno di Camaiore nel gennaio del 2003, iniziò a strimpellare la chitarra fin da piccolo, entrando a 18 anni nel gruppo Rock Boys, formato da Adriano Celentano ed Enzo Iannacci. E con quest'ultimo e Luigi Tenco formò un gruppo tutto suo, i Rocky Mountains Old Time Stompers, con cui si fece largo sulla scena rock di fine anni 50. I successi nazionali arrivarono nel decennio successivo con ballate pop come La ballata del Cerutti e Torpedo Blu, che lo videro raccogliere consensi nelle principali kermesse, dal Festival di Sanremo a Canzonissima. Poi la svolta degli anni 70, scelse il teatro come sua dimensione ideale, alternando canzoni a monologhi che con spietata ironia ritraevano fedelmente la società di quel tempo, e da quel momento divenne il signor G, uno sdoppiamento di se stesso, protagonista di spettacoli destinati a fare scuola, autore di testi ricercati e di impegno, lasciò canzoni ancora attuali su tutte, il conformista, Io mi sento italiano. Ma io ve ne propongo una adesso, un po' lunga ma divertente, ironica, come solo lui sapeva fare, lui che era un uomo di sinistra ma anche di destra ma anche di centro, sposato con Umbretta Colli, che entrerà in Forza Italia, diventerà anche presidente della provincia di Milano durante i primi anni, gli anni 90 di Silvio Berlusconi. Vi propongo Destra-Sinistra. Che cos'è la destra? Che cos'è la sinistra? E come al solito, con grande e spietata ironia, Giorgio Gaber prende in giro e l'una e l'altra.

0: sinistra, destra, sinistra, basta.
1: E con il signor G e con Giorgio Gaber, veramente un po' lunga questa canzone, ma spietatamente ironica e sarcastica nei confronti di tutti quelli che sono i politici e i politicanti di una parte o dell'altra. Ringrazio tutti voi, Massimo in studio, Antonio alla regia, questo era Nel blu dipinto di blu, la terza puntata dedicata al 2003. La prossima volta sarà l'ultima, chiuderemo gli anni, chiuderemo gli avvenimenti di quell'anno. Grazie a tutti voi per averci seguito e alla prossima con Radio Orizzonti in blu.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: In Italia di lavoro si continua a morire, ennesima tragedia avvenuta oggi a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Morto un operaio che stava ispezionando il depuratore comunale, deceduto anche un sanitario del 118, giunto tempestivamente coi colleghi per soccorrere l'infortunato. Polveriera medio orientale, in Cisgiordania esercito israeliano in difficoltà per stroncare gli attacchi dei coloni ebrei ai palestinesi del villaggio di Kusra, vicino a Nablus. Nel Golfo Persico, intanto, non accenna a diminuire la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura del nostro radiogiornale, purtroppo, la notizia di una duplice tragedia sul lavoro che si è consumata stamattina a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un addetto alla manutenzione del depuratore comunale è morto dopo essere caduto in una cisterna, e durante i tempestivi soccorsi ha perso la vita anche un operatore del 118. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulle 2 morti sul lavoro. Raffaella Frullone.
2: Un "non mi sento bene" detto al collega, poi il malore e la caduta. Comincia così la tragedia costata la vita a Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Il collega che era con lui ha cercato di sostenerlo e ha dato l'allarme, ma durante i soccorsi si è consumata una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accade lascia a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochi minuti. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Si esclude al momento per lui l'ipotesi delle esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle 2 morti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano oggi diramato e poche ore dopo revocato un ordine d'evacuazione per le famiglie palestinesi del villaggio di Kusra, da giorni sotto attacco da parte dei coloni ebrei ultraortodossi. Ma la situazione resta molto complicata e potenzialmente esplosiva. Massimiliano Cocchi.
3: Questa volta le proteste dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito di Israele. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito un atto di terrorismo l'assedio di un gruppo di coloni ai danni del villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus. Da 6 giorni, infatti, dopo aver tagliato luce e acqua, i coloni impedivano a chiunque di entrare o uscire dal villaggio. Questa mattina è intervenuto l'esercito, come quasi sempre accade in questi casi, per sostenere coloni, perché l'obiettivo era evacuare molte famiglie palestinesi, un'operazione ritenuta eccessiva però anche dall'ambasciatore americano, oltre che dalle Nazioni Unite, che hanno denunciato una media di 6 assalti al giorno da parte dei coloni ebrei contro la popolazione palestinese della Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preso le distanze dalle violenze, ma non ha mai fatto abbastanza per fermarle. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il passaggio del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica. Lo afferma l'esercito iraniano, respingendo le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Giorgia Bresciani.
4: Il portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano Zolfagari definisce menzogne e invenzioni le nuove dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Su Hormuz dunque una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco, che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, con morti da ambo le parti per attacchi con missili e droni. Intanto, in Polonia viene arrestato un russo presunto killer al soldo di Putin, mentre Mosca denuncia l'uccisione di un proprio militare a Sebastopoli, nella Crimea occupata, da parte di una donna che sarebbe stata mossa dai servizi segreti di Kiev. Vito De Torre.
5: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che nel mese scorso almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il fronte migrazioni continua a creare tensioni politiche in Europa. Il ministro dell'Interno Piantedosi, intervenendo in audizione in commissione Schengen, ha ribadito che la piena funzionalità degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese, appunto a Schengen, riprenderà soltanto quando saranno cessati i rischi per la sicurezza. Leonardo Possati.
6: Il ministro Piantedosi davanti alla Commissione Schengen conferma che l'accordo con la Spagna resta sospeso almeno fino a dopo il 15 agosto e che ogni decisione sarà subordinata alle garanzie sulla sicurezza dell'Italia. Il governo rivendica l'efficacia delle misure adottate dai controlli alle frontiere con la Spagna. Sono scaturiti 3 arresti e 21 respingimenti. Dal 2022 poi le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 256 e nel 2026 i rimpatri hanno raggiunto quota 5.300, il doppio rispetto agli anni precedenti. Meloni via social elogia il lavoro delle forze dell'ordine dopo il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Intanto il tema del controllo dei confini guadagna consenso in Europa, mentre la Spagna rafforza la frontiera di Melilla con una nuova barriera marittima e il governo Sanchez è sotto pressione per la gestione dei flussi migratori in vista anche della possibile crisi dal Marocco annunciata via social per il prossimo 15 agosto. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Trani ha confessato nella locale caserma dei carabinieri il 17enne che avrebbe ucciso la scorsa notte con 3 coltellate un 18enne, pare durante una rissa. Luigi Ferraiuolo.
7: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del 17enne. Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone. L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuta a Trani come la Pinetina, a uccidere il 18enne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In Colombia si aggrava il bilancio del violento terremoto che lunedì ha colpito il paese latinoamericano. Secondo le autorità di Bogotà, i morti accertati sono saliti a 265 e i feriti sono quasi 4.000, mentre si cercano ancora quasi 500 dispersi. La Chiesa colombiana ha indetto per domenica prossima una giornata di preghiera per coordinare gli aiuti. Fausto Nicastro.
8: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicendo una giornata giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, Nina allo studio.
1: Alla Russia sembra non bastare l'onerosa guerra intrapresa più di 4 anni fa contro l'Ucraina. Il presidente Putin ha infatti fatto visita alle isole Curili, arcipelago contese col Giappone, che gli allora sovietici si annessero d'imperio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oggi l'irata reazione di Tokyo è rimbalzata in tutto il mondo. Marco Burini.
9: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Curili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. Le Curili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo, ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento. Marco Burini, Dina allo studio.
1: Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie, è quanto segnala l'ufficio studi di Confcooperative, Giuseppe Caporaso.
10: Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno, e così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto Buy Now, Pay Later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo della nostalgia. Sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatti da bambini. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, secondo la Coldiretti, punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. In ogni caso dovrebbe essere un'estate italiana da record, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola. Giuseppe Caporaso, Linea allo studio.
1: E agli europei di nuoto in corsa a Parigi, ottimi risultati per gli atleti azzurri, tutti qualificati per le semifinali o le finali. In particolare Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani pomeriggio. E vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dede in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

Amici di Radio Orizzonti, buona giornata, buona serata. Inizia in questo momento la nostra puntata di A Tutta Musica, Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Immaginerete già che il primo brano sarà un brano di musica classica particolarissimo, perché si tratta del Valzer dei Fiori di Tchaikovsky, un brano meraviglioso.

Spesso qualcuno mi ferma per chiedermi come mai io metto sempre la musica classica all'inizio. Sì, lo faccio perché è dalla musica classica che è partito tutto, ma realmente io credo che la musica classica ci permette di aprire le orecchie e il cuore all'ascolto della musica. Di tutta la musica è proprio una preparazione iniziare con la musica classica. Ecco, l'importante è che poi successivamente ci sia una scaletta di bella musica. E sarà così, perché il prossimo brano è un brano di Ella Fitzgerald che si chiama Dream a Little Dream of Me, insieme a un certo Louis Armstrong.

0: stupendo brano anche questo di Ella Fitzgerald e di Louis Armstrong, con delle variazioni molto interessanti. E continuiamo con musica di valore. Abbiamo Bruno Martino che ci fa ascoltare E la chiamano estate. Il termine estate spesso ricorre, vero? Nei brani di Bruno Martino, e il famoso estate, pensate, è forse uno dei pochi brani italiani che è stato inserito nel Real Book mondiale degli Evergreen. Quindi abbiamo proprio questo cantautore che ha composto un brano che è stato assolutamente considerato un brano jazz per tutto il mondo.
1: E la chiamano estate.

Bene, una voce stupenda è quella di Bruno Martino, è un cantautore ma è un cantante, ha veramente una voce splendida, non si sente mai una stonatura, ma è meraviglioso. È molto bello anche questo brano che sta per arrivare, dei Backstreet Boys. Forse questo è uno dei brani più celebri di questo gruppo inglese, Show Me the Meaning of Being Lonely, quindi mostrami qual è il significato di essere solo. Backstreet Boys.

Il prossimo brano di Edward Grieg si chiama Il gigante nell'antro del re della montagna, e io lo chiamerei proprio un brano onomatopeico, perché veramente ti dà proprio l'idea di entrare in un antro di una montagna dove c'è un gigante che ha dei passi molto pesanti. Ascoltate che bello questo brano qui, veramente.

ci sono dei cantanti nati per partecipare al mondo del pop che chissà come mai ogni tanto si danno al jazz, ma secondo me questi sono i migliori, perché dal pop al jazz c'è un po' di difficoltà, e chi riesce a farlo questo salto è qualcuno che ha quello che ci vuole. Sto parlando di Seal, che ci fa ascoltare Luck Be a Lady Tonight.

Ed ora invece un grande del blues, B.B. King, con uno dei suoi brani più celebri, The Thrill Is Gone. Che cosa vuol dire thrill? È quel campanellino che appena tu vedi una persona che ti piace, insomma, ti fa suonare tutte le campane del mondo, no? E allora il titolo The Thrill Is Gone significa proprio che si è spento quel fuoco che era nato precedentemente da un amore. B.B. King, The Thrill Is Gone.

Sì, il brano è molto bello, ma è anche molto lungo e noi dobbiamo lasciare spazio ad altri brani altrettanto belli, come questo meraviglioso brano di Mozart, che in italiano significa una piccola musica notturna, eine kleine Nachtmusik. Ma adesso devo leggere totalmente il nome di Amadeus Mozart. Lui si chiamava Wolfgang Amadeus Mozart. Eh sì, perché sono stato redarguito l'ultima volta, non ho pronunciato molto bene il nome di Mozart, ma è molto bello il fatto che voi ascoltiate le nostre trasmissioni di Tutta Musica e mi fermate dicendomi: guarda che devi pronunciare meglio le cose. E questo è bellissimo, perché significa che siamo seguiti. Mozart, eine kleine Nachtmusik.

Anzi, a proposito, sapete che c'è un numero WhatsApp di Radio Orizzonti? Se avete qualcosa da chiederci, se non siete d'accordo su qualche brano che abbiamo inserito o se volete proporre delle novità, noi siamo qui e al WhatsApp noi rispondiamo 333-801-6200. E continuiamo con la nostra scaletta, dove troviamo al primo posto Amy Winehouse con il suo Rehead. Baby, go.

Attenzione a questo brano che sta per arrivare, di musica classica di John Sebastian Bach. È un brano importantissimo, si chiama Preludio e viene eseguito con un clavicembalo ben temperato. Chissà che cosa vuol dire questa frase, questo attributo, il clavicembalo ben temperato. Voi dovete sapere che precedentemente all'arrivo di Bach, l'utilizzo dei suoni musicali all'interno dei vari pianoforti, fortepiano o clavicembali, venivano divisi secondo il metodo mesotonico. Non voglio essere troppo cattedratico, però lui si è messo a dividere l'ottava in 12 semitoni uguali, tasti bianchi e tasti neri, quindi bemolle e diesis, in modo tale che venissero fuori 12 scale, 12 toni diversi. È un po' difficile, ma credetemi, questo è un brano che è stato una pietra focale della musica. John Sebastian Bach, Preludio.

Questi arpeggi hanno fatto sì che fu riscritta una nuova pagina della musica. Mi stavo dimenticando che oltre ai quattro radar c'erano anche i quattro cetra, ed ecco che eseguono Concertino, un brano composto musicalmente da Gorny Kramer e il testo è di Garinei e Giovannini. Concertino.

0: Primo jazz italiano concertino. Invece adesso ascoltiamo Aretha Franklin in un brano che di solito lei non canta, ma siccome fa parte dello standard jazz mondiale, e beh, ogni tanto anche lei, che è una cantante R&B, molto, direi spesso si mette a cantare brani jazzistici. In questo caso ci fa ascoltare What a Difference a Day Make. Che differenza può fare un giorno? Tra l'altro questo è un brano che tra i musicisti non riesco a capire per quale motivo si diceva che portasse sfiga. E quindi lo si eseguiva poche volte. Io stesso non l'ho quasi mai eseguito, ma è un brano bellissimo. Aretha Franklin, What a Difference a Day Make.
1: A difference

brano è molto bello, però c'è Pino Daniele che ci vuol dire una cosa, ma ce la vuol dire non in italiano proprio, sa, nel suo italiano, cioè a me mi piace o blues e tutti i giorni già cantà. Pino Daniele.

si vede proprio che a Pino Daniele piace proprio il blues, così come piaceva a Barry White, e lo ascoltiamo in questo Staying Power.

0: Abbiamo sentito anche la voce e lo stile di Barry White. Un brano però un po' dormiglione, mentre quello che arriva adesso di Zucchero ci sveglia, perché è l'ultimo brano e Zucchero ci fa accendere un diavolo che c'è in noi. E sì, perché è l'ultimo brano e quindi dobbiamo svegliarci. Zucchero, accendi un diavolo in me.
1: I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters, sanctify.

che giro fa e come tiene su il brano. È la fine del mondo, tutto il brano sta sul basso. Bene, vi devo lasciare su questo brano veramente giusto per brano, come brano finale. Claudio Borroni vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana insieme ad Angelo Sivelli per una prossima puntata di A Tutta Musica. Ma non dimenticatevi di scriverci su WhatsApp al 333 801 6200. Ci dite quello che ne pensate della nostra trasmissione, se avete dei problemi, se avete delle voglie, ce le scrivete. A tutti una buona serata e a presto. Ciao ciao!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Ed eccoci qua, carissimi, buongiorno. Buongiorno, è una nuova puntata in cui vi raccontiamo sempre qualche curiosità sulle spezie. Siamo arrivati ad un'altra spezia, chi lo sa, Carla, tu sì. La usi o no? Il cumino.
1: Insomma, un po' difficile, un po' difficile.
0: Sono melanzane, sono spezie magari che non sappiamo a volte nemmeno come si usano.
1: Sì.
0: Ma noi siamo qui per raccontarvi qualche cosa anche di queste spezie.
1: E magari per provarle poi.
0: Perché no?
1: Per invogliarvi a provarle.
0: Sì.
1: Sì. No? Ecco.
0: I semi di cumino sono derivati, perché sono dei semini, semini oblunghi, sottili, sono derivati dall'omonima pianta, il corrispondente nome latino è Cuminum ciminum, che appartiene alla famiglia delle apiacee, originaria dell'area del Mediterraneo orientale e dell'India. Vengono ricavati dai suoi frutti dopo essiccazione e vengono utilizzati nella tradizione alimentare tipica di diverse culture. Si possono utilizzare sia come semi interi, ma anche come spezia macinata.
1: E questi semi presentano, come dicevi tu, una forma allungata e sono di color marrone, con sfumature dorate. La coltivazione del cumino richiede temperature molto elevate ed avviene per la maggior parte in zone come l'India, l'Iran, la Turchia, la Siria, l'Egitto, il Messico e il Cile, cioè dove fa veramente caldo. Il cumino vero e proprio non deve essere confuso con un altro cumino che viene chiamato cumino dei prati,
0: oppure
1: o carvi.
0: Esatto.
1: Il loro aspetto è simile, però i sapori sono diversi.
0: Sono diversi. Allora, le proprietà del cumino. È considerato come una spezia particolarmente ricca di ferro, i suoi benefici per la salute sono stati presi in considerazione fin dai tempi antichi dall'Ayurveda. Che cos'è l'Ayurveda? È la medicina tradizionale indiana. Pensate che l'Ayurveda ha attribuito al cumino proprietà che al giorno d'oggi si cominciano a studiare all'interno proprio del mondo scientifico.
1: E al cumino inoltre è stato attribuito un elevato contenuto di antiossidanti, la cui presenza si manterrebbe più a lungo nei semi interi piuttosto che nel cumino già pestato o macinato.
0: Sì.
1: E che dovrebbe a questo scopo essere conservato in frigo. Il cumino poi può essere annoverato tra gli alimenti a cui ricorrere per la disintossicazione naturale dell'organismo, insieme ad altre spezie utili in proposito.
0: Parliamo delle nostre solite spezie.
1: Lo zenzero, che adesso ha preso piede perché tanti lo usano, la cannella, i semi di finocchio, la curcuma e il pepe nero.
0: Chissà perché il pepe nero, Carla, che a te non piace.
1: C'è dappertutto
0: ed è molto importante.
1: Sì.
0: Allora, come si usa il cumino, per esempio?
1: Parte da millenni in India della preparazione di numerose pietanze e condimenti a base di spezie. In India infatti si usano tante, anche il curry e il masala.
0: Esatto.
1: Viene utilizzato poi nella preparazione di zuppe e salse aromatiche. I semi di cumino poi sono impiegati soprattutto come spezia o come condimento nelle cucine dell'Asia meridionale, in America Latina e in Africa del Nord.
0: Ma tu non lo sai, Carla, che anche la Francia utilizza i semi di cumino, perché entrano nella preparazione di un certo tipo di pane tradizionale. Inoltre, i semi di cumino vengono impiegati anche per la preparazione di salse piccanti buone, sia in Messico che in Brasile. Ma ricordiamo nei tempi antichi, nel Medioevo.
1: Il cumino rappresentava una spezia molto utilizzata, per esempio in Europa, soprattutto per la preparazione del pane, come avevi detto tu, Niva, in Francia. In precedenza poi era già usato in cucina da parte di greci, romani, persiani ed egizi.
0: Adesso ti voglio dare una curiosità.
1: Sì.
0: Il cumino è ottimo, in che modo? Per essere utilizzato come condimento per le patate.
1: Oh.
0: Guarda, che le patate tu lo sai
1: che... mangiamo tutte,
0: ecco,
1: patate,
0: e poi
1: dai.
0: Insomma, certo, io amo la patata, ma non è che posso dire che ha un sapore straordinario, è certo che va insaporita, e a volte vengono usati anche nella preparazione in casa del brodo. Naturalmente non si dice mai di mettere cucchiaiate di spezie.
1: Certo.
0: Attenzione, si tratta proprio di cose proprio molto limitate, ed è anche molto importante perché ha un aroma inconfondibile e viene utilizzato nella preparazione di marinature a base di olio extravergine di oliva o di salsa di soia, che a me piace tantissimo.
1: Bene.
0: Ma pensa un po'.
1: I semi poi di cumino rappresentano inoltre uno degli ingredienti considerati indispensabili nella preparazione del
0: falafel di ceci, buonissimo!
1: L'hai provato?
0: Cavoli, a me piace!
1: Non l'ho mai
0: sentito.
1: Secondo, ma dove si mangia?
0: Io l'ho mangiato in un ristorante libanese. A Milano, che a me era piaciuto tantissimo.
1: Ah, benissimo. E poi, al fine di essere utilizzati come condimento sulle verdure, i semi di cumino possono essere leggermente tostati in padella in olio d'oliva, in modo da esaltarne proprio
0: certamente l'aroma. Perché nel momento in cui tu li metti nell'olio, li fai saltare in una padella antiaderente un filo d'olio, sfrigolano e si sente
1: si
0: il profumo, è buonissimo. In cosmesi, come voi sapete, carissimi, le spezie, non si butta via niente delle spezie, si utilizzano anche in cosmesi. Viene usato come aromatizzante nella preparazione di detergenti o di dentifrici, colluttori, e a volte lo troviamo anche presente negli oli da massaggio. E in erboristeria i semi di cumino vengono impiegati per la preparazione di oli essenziali, tinture madre, tisane. E gli estratti fitoterapici a base di cumino a volte possono essere utilizzati per migliorare la digestione, come tutte queste erbe hanno questo uso proprio importante. E forse noi non sappiamo usarli, ma certamente possiamo imparare.

0: vicino al nostro cumino, noi vorremmo parlare anche del Carvi, il cumino dei prati.
1: Esatto.
0: Il Carvi, detto anche cumino dei prati, per via della somiglianza con la nota spezia medio orientale, si trova alle nostre latitudini fino a 2000 metri di altezza. Mica male, anche se per uso erboristico viene coltivato in molte nazioni del nord Europa. Fiorisce da maggio a settembre e la parte medicamentosa è racchiusa nei fiori bianchi che ricordano nella forma un ombrello e sono dei piccoli acheni dalla forma allungata.
1: Ecco, dei carvi si possono gustare anche le foglie, che si possono mangiare crude, mentre le radici si possono consumare lesse. Questo cumino dei prati viene usato come aromatizzante allo stesso modo del cumino vero e proprio, però ha un sapore decisamente diverso. Il suo impiego è famoso, per esempio, per aromatizzare zuppe, verdure e anche pane. Questo è infatti un elemento fondamentale per il pane, per esempio, del nord Europa.
0: Questo sì. Il carvi, adesso vi faccio ridere, pensate che da millenni è utilizzato come il rimedio della nonna. E uno dice, ma a cosa serve?
1: Infatti.
0: È molto ricco di proteine e minerali, ha numerose proprietà, per esempio è ottimo per aiutare la digestione, è un diuretico, regola l'intestino. In definitiva, le nonne, quando non sapevano come cavarsela, ti davano facevano bollire un po' di semi di cumino e buon viaggio. Ma com'è che si usa?
1: Sì, può essere usato con diversi scopi e in diversi modi, per esempio come infuso o decotto, per i gargarismi, come impacco. È ottimo anche come stimolante per la pelle se aggiunto all'acqua del bagno.

0: adesso con la nostra ricetta. Quale facciamo? Maiale al cumino. Allora, gli ingredienti: 500 g di filetto di maiale, 2 carote, un limone, mezzo cucchiaino di cumino in polvere, questo Carla possiamo averlo, olio extravergine di oliva e sale. Allora, abbiamo il nostro filetto. Tagliare il filetto a fette sottili, rosolarle, rigirandolo in 3 cucchiai d'olio. Irrorare con il succo di limone, aggiungere il cumino, abbiamo il nostro cumino in polvere. Unire le listarelle precedentemente ricavate da metà della buccia di limone lavata e dalle carote mondate pronte. Cuocere il tutto per 5 minuti, salare e pronti in tavola. Bene.
1: Bene.
0: A questo punto, ecco, dopo la ricetta col cumino, partiamo con un'altra spezia. E vogliamo parlarvi quest'oggi anche del dragoncello o estragon. Il dragoncello Artemisia dracunculus, anche conosciuto come estragone o erba dragona, è una pianta erbacea perenne della famiglia delle asteracee, originaria dell'Asia centrale.
1: I fiori del dragoncello sono piccoli di color verde-giallo, riuniti in infiorescenze che ricordano la forma proprio della pannocchia. Le foglie invece sono verdi-smeraldo, brillanti e molto sottili. Se ne distinguono due varietà differenti. Il dragoncello russo o siberiano, che è una pianta più resistente e robusta ma dal sapore meno deciso, e poi il dragoncello francese, dalle foglie più scure e delicate ma anche molto più aromatiche.
0: Ecco, quali sono le proprietà e soprattutto quali sono i benefici di questa spezia? È una spezia dalle spiccate proprietà digestive. Incontriamo spesso questa proprietà nelle spezie di cui parliamo. Pensate che un infuso di foglie preso dopo i pasti favorisce la digestione. Questa pianta è anche un antisettico naturale, a volte nei tempi antichi si usava contro il mal di gola e anche quando avevi delle afte o infiammazioni orali per fare dei risciacqui. Già al tempo dei greci si masticavano foglie di dragoncello per alleviare il mal di denti.
1: Ecco il sapore del dragoncello è pungente e aromatico, a metà tra il sale e il pepe, e proprio per questo possiamo considerarlo un ottimo esaltatore di sapidità naturale, utile soprattutto per chi non può assumere sale per motivi di salute. Favorisce poi la depurazione dell'organismo, stimolando proprio la diuresi.
0: E questo è importante. Allora, l'uso in cucina, chiaramente noi parliamo di cucina. Il dragoncello ha un sapore, come abbiamo detto, aromatico, pungente e ha anche una piccola punta di amaro, con alcune note, certo uno le deve sentire, di menta e anche un piccolo sapore di sedano.
1: Ecco, l'uso del dragoncello essiccato è, possiamo dire, un po' sconsigliato.
0: Ho capito.
1: Ma perché? Perché nel processo di essiccazione perde molto del suo sapore. Se invece viene consumato fresco, l'aroma è davvero molto intenso. E un buon consiglio per conservare le foglie di dragoncello e tenerle a portata di mano è quello di tritarle e congelarle, versandole nei contenitori per il ghiaccio e poi coprendole di acqua. L'uso di questa spezia poi è molto comune nella cucina francese, mentre in Italia è caratteristico di alcune ricette toscane.

0: radoncello, carissimi, è perfetto per insaporire uova, carne, pesce, frutti di mare e anche alcune verdure, le solite patate, Carla, pomodori, asparagi e cipolle. Le foglie fresche sono perfette da aggiungere alle insalate, pezzettini così, no? E per la preparazione di salse, tra le quali non possiamo dimenticare la salsa bernese, la salsa tartara e la famosa salsa al dragoncello. I senesi dicono che l'hanno fatta loro, la loro invenzione, ma com'è fatta?
1: È fatta con le foglie della spezia amalgamate ad aglio, mollica di pane, inzuppate in aceto, olio d'oliva. Quindi è bella saporita. Con il dragoncello poi è possibile aromatizzare anche il burro e l'aceto, creando condimenti speziati per dare un tocco originale a qualsiasi ricetta. Altro uso sfizioso a questa spezia delicatamente pepata è quello di lavorare le foglie col formaggio fresco o la panna e utilizzare il composto per farcire tramezzini.
0: Insomma. Allora, una breve sì? curiosità sul perché questa pianta sia stata chiamata dragoncello, cioè piccolo dragoncello. Esistono diverse teorie, per esempio la forma delle radici che ricordano un groviglio di serpenti potrebbe magari giustificarne il nome, ma c'è anche l'ipotesi che dietro questa scelta ci sia l'antica fama che ha questa pianta di guarire dai morsi di serpenti velenosi. Ma io vi voglio invece raccontare una brevissima leggenda che racconta come la pianta arrivò in Toscana. Allora, una ragazza senese si innamorò durante l'occupazione napoleonica di un dragone. Sapete che i dragoni erano i soldati a cavallo. Un giorno, scuotendo gli stivali dalla finestra, il soldato fece cadere dei semi in un vaso che la ragazza teneva sul davanzale. Il dragone presto ripartì per tornare nel suo paese e da quel vaso nacque una piantina profumatissima che la ragazza chiamò dragoncello, in ricordo dell'amore che aveva vissuto.
1: Benissimo,
0: è proprio romantica.
1: Romanticissimo.
0: Abbiamo il tempo della nostra ricetta?
1: Sì.
0: Qual è?
1: Il formaggio marinato. Abbiamo parlato prima,
0: appunto,
1: che il dragoncello serve anche sui formaggi freschi.
0: Allora, 150 grammi di formaggio di capra con la crosta, 6 cucchiai di olio d'oliva, un cucchiaio di aceto bianco, un cucchiaino piccolo di pepe nero in grani, uno spicchio d'aglio, quello non manca
1: chi lo vuole,
0: e 3 rametti di dragoncello.
1: Allora, si taglia il formaggio a bocconcini mantenendo la crosta.
0: Ci sono.
1: Mescoliamo a parte l'olio, l'aceto di vino, i grani di pepe, l'aglio tritato eventualmente, i rametti di dragoncello. Si versa il tutto sul formaggio, però non si mangia subito.
0: No.
1: No, cara Niva, ti devi trattenere un po'.
0: Va bene.
1: Coprire e conservare in frigo per almeno 3 giorni. Poi sarà buonissimo.

0: Era la bellissima canzone di Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che abbiamo cantato io e la Carla insieme.
1: Bene, ecco. Meno male che non ci hanno ascoltato, Niva, e a questo punto non ci resta altro, come sempre, dare appuntamento alla prossima, ma soprattutto ringraziare i nostri e le nostre radioascoltatrici e a dare appuntamento.
0: Certo, alla prossima carissimi.
1: Con nuove spezie.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. E ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni in studio Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, premio Nobel. È nato il 4 agosto 1961. Barack Hussein Obama Jr. nasce a Honolulu, Hawaii, USA. Il padre keniota, agnostico ed ex pastore, emigrato negli Stati Uniti per studiare, conosce la studentessa Ann Dunham. La coppia frequenta ancora l'università quando il piccolo Barack nasce. Nel 1963 i genitori si separano. Il padre si trasferisce ad Harvard per completare gli studi e poi fa ritorno in Kenya.

rivedrà il figlio solo in un'occasione e poi morirà nel suo paese natale nel 1982. La madre si risposa, il nuovo marito è Lolo Suetoro, indonesiano, altro ex collega universitario da cui avrà una figlia.

Soetoro muore nel 1993 e Ann si trasferisce a Giacarta con il piccolo Obama. Qui nasce la figlia Maya Soetoro. Obama frequenta le scuole elementari fino ai suoi 10 anni e poi torna ad Honolulu per ricevere una migliore istruzione.

E sì, viene cresciuto inizialmente dai nonni materni e poi dalla madre che li raggiunge. Dopo il liceo studia all'Occidental College, prima di spostarsi al Columbia College della Columbia University. Qui consegue una laurea in scienze politiche con una specializzazione in relazioni internazionali. Inizia quindi a lavorare per la Business International Corporation e poi diverrà parte del The Economist Group, agenzia fornitrice di notizie economiche di carattere internazionale.

Obama si trasferisce poi a Chicago per dirigere un progetto no profit che assiste le chiese locali nell'organizzare programmi di apprendistato per i residenti dei quartieri poveri nel South Side. Lascia Chicago nel 1988 per andare ad Harvard per 3 anni, dove approfondisce gli studi di giurisprudenza. E nel febbraio 1990 è il primo afroamericano presidente della celebre rivista Harvard Law Review. Nel 1989 conosce Michelle Robinson, avvocato associato nello studio dove Obama sta facendo uno stage estivo. Ottiene il dottorato magna cum laude nel 1991 e l'anno seguente sposa Michelle.

Tornato a Chicago, dirige il movimento Voter Registration Drive e per far registrare il voto quanti più elettori possibili diviene avvocato associato dello studio legale Miner e lavora per difendere organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti civili e del diritto di voto. Nel 1995 scrive un libro dal titolo Dreams from My Father, in cui descrive l'esperienza di crescere con la famiglia della madre, famiglia bianca, di ceto medio. La madre poi morirà solo poco tempo dopo la pubblicazione del suo libro. Intanto nel 1993 inizia a insegnare diritto costituzionale presso la scuola di legge dell'Università di Chicago, attività che porta avanti fino al 2004, quando si candida per il Partito Democratico e viene eletto al Senato federale.

Si candida per il Partito Democratico e viene eletto al Senato federale e sin dal suo discorso inaugurale riceve una vasta notorietà a livello nazionale. È l'unico senatore afroamericano quando a Springfield, capitale dell'Illinois, il 10 febbraio 2007 annuncia ufficialmente la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2008. Membro del suo stesso partito e anche lei in corsa per la Casa Bianca è Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente USA. Dopo una lunga cavalcata testa a testa, le primarie si concludono all'inizio del mese di giugno 2008 con la vittoria di Barack Obama.

Il suo rivale alle elezioni del mese di novembre 2008 è John McCain. Obama stravince, è il 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, il primo nero in assoluto. Nel mese di ottobre del 2009 riceve il premio Nobel per la pace. Alle elezioni presidenziali che si svolgono nel novembre del 2012 corre contro il candidato repubblicano Mitt Romney, ma Obama viene rieletto.

Nel 2020 esce nelle librerie la sua attesissima autobiografia, Una terra promessa. In breve tempo questo libro, in cui l'ex presidente racconta i momenti più significativi del suo primo mandato, diventa un best seller mondiale.

0: Johnson.
1: La frase celebre di Barack Obama: è ironico che la mia decisione di occuparmi di politica sia nata quando mi sono trasferito in una grande città continentale e non nel periodo in cui vivevo nelle Hawaii, che comunque costituiscono ancora il mio punto di riferimento. I'm such a fool for your love, just to know you're mine. E siamo ormai in chiusura di trasmissione. Anche oggi vi ho dedicato una parte di questa celebrity con curiosità e interessi sulla biografia di questo grandissimo presidente degli Stati Uniti. Noi ci sentiamo alla prossima e con questo meraviglioso brano di Mario Biondi ci salutiamo. Ciao a tutti.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Splendido splendente, Donatella Rettore, 1979.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Yeke Yeke, Moricante, 1988.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Day, Quarterhead, Christopher e James Chadbourne, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: L'estate sta finendo. Righeira, 1985.

0: Thunder Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Rock and Roll Robot, Alberto Camerini, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Know Corrida, Quincy Jones featuring Dune, Charles May, 1981.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Last Train to London, Electric Light Orchestra, 1979.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, 1991.
2: Drums, please!

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Are You Gonna Be My Girl? Jet 2003.

0: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole.

se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo il

Hai ascoltato la sera come ti parla all'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato.

fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come solo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.